0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Elton John nel nostro buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla radio italiana del Principato di Monaco, come direbbe il mio amico Maurizio Di Maggio, che saluto. È domenica 24 giugno, state ascoltando Radio Monte Carlo con Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, data quella della penultima domenica di maggio che tradizionalmente è sempre stata riservata, appunto a proposito del Principato di Monaco, al Gran Premio di Monaco di Formula 1, competizione che invece quest'anno mi è slittata a domenica 7 giugno. Infatti in questo 24 di maggio alle 22 ora italiana si correrà il Gran Premio del Canada, appunto, di Formula 1. Dicevamo insieme fino alle 7 del mattino con la nostra grande musica, subito Superstar con Giorgia e Tiziano Ferro, e poi ci occuperemo di vacanze in campeggio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tra i grandi protagonisti degli anni 80, in parte anche degli anni 90, i Duran Duran con Come Undone nel nostro Wake Up, nel nostro Buongiorno, quello firmato Radio Monte Carlo. E intanto si scopre che un'indagine Eurostat ha rilevato e rivelato soprattutto la classifica dei paesi europei in cui il campeggio è più popolare. Peraltro qualche giorno fa anche la nostra Chiara Lorenzutti in Selavi si è occupata di questo. Infatti negli ultimi anni il campeggio è passato da soluzione economica per le vacanze ha un vero e proprio stile di viaggio. Oggi rappresenta una scelta consapevole legata al desiderio di libertà, di contatto con la natura e di voler fare un po' quello che si vuole. I dati raccolti infatti da Eurostat confermano questa trasformazione. Il numero di notti trascorsi nei camping continua a crescere, segno di un cambiamento profondo proprio nelle abitudini dei viaggiatori. Tra giugno e agosto si registra la maggior parte delle presenze, con un picco evidentemente presente soprattutto ad agosto. Tuttavia qualcosa sta cambiando, la stagione si sta progressivamente allungando. Già dalla primavera si osserva un aumento abbastanza significativo delle presenze, per proseguire anche in autunno e in inverno. A guidare questa tendenza è soprattutto la Francia, subito dopo troviamo l'Italia e poi a seguire la Germania.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Lady Antebellum, Need You Now, è la penultima domenica di maggio, siete con Radio Monte Carlo, subito abbiamo le previsioni del tempo per oggi.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione che oggi ci regalerà una giornata dal sapore praticamente estivo, quindi una mattinata piena di sole dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino, la Basilicata, la Calabria e le zone interne della Sicilia, qualche improvviso temporale sull'Appennino Lucano e la Calabria, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in ulteriore rilevamento, al di sopra della norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Questo è il tempo previsto per oggi, grazie e buona domenica e buona giornata agli amici di meteo.it. Quella che state ascoltando è Radio Monte Carlo.

E questo è il buongiorno firmato RMC Radio Monte Carlo, la radio che dicevamo poc'anzi state ascoltando, ricordatelo sempre. E questo è il buongiorno firmato RMC Radio Monte Carlo, la radio che dicevamo

0: voi, ecco, adesso cambiamo totalmente discorso. Siete delle persone che divertite con battute ciniche e taglienti e quindi apprezzate il sarcasmo. Allora potreste essere più intelligenti della media. Infatti esiste uno studio tutto italiano che proverebbe che questo tipo di umorismo è sintomo di capacità cognitive superiori rispetto a chi non coglie questo tipo di battute. I risultati hanno dimostrato che le persone con una maggiore comprensione e apprezzamento del cosiddetto dark humor hanno anche un livello di istruzione più alto e hanno anche ottenuto punteggi più elevati nei test del quoziente di intelligenza. Quindi, se apprezzi il sarcasmo e il dark humor, sei a quanto pare più intelligente.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: antibiotici senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fineri.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

La carica degli YouTube, la voce inconfondibile di Bonovox, Song of the Future nel Wake Up nella domenica di Radio Monte Carlo. Adesso spostiamoci in quello che è il paese più educato del mondo e non vi dico qual è al momento, perché intanto c'è da fare una premessa: dire grazie e comunque rispettare le regole può fare la differenza, tanto che una nuova classifica globale ha individuato i paesi più educati del mondo. Al primo posto, non è una sorpresa, si colloca il Giappone. Da quelle parti l'educazione è proprio parte integrante della cultura e si esprime anche nei gesti, come l'inchino o comunque nel linguaggio formale. Subito dopo troviamo il Canada, noto per l'approccio molto accogliente, per la tendenza a scusarsi spesso, mentre anche altri paesi asiatici ed europei entrano nelle posizioni alte grazie a modelli sociali basati proprio sul rispetto e l'armonia, cose fondamentali per un buon vivere, un quieto vivere. Tra le nazioni più educate compaiono realtà come la Cina, dove il comportamento sociale affonda nelle tradizioni confuciane, la Germania, dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. In generale, insomma, l'indagine evidenzia come in Europa molti paesi rientrano stabilmente nelle prime posizioni globali. Ecco, dando un'occhiata, al momento l'Italia non è segnalata in quell'articolo, in questo articolo che è sotto il naso, però insomma gli italiani sono abbastanza educati, non sempre. Elisa su Radio Monte Carlo, questa è Stay.

0: Monte Carlo, 24 di maggio, facciamo gli auguri anche a chi oggi festeggia il proprio compleanno. Lo festeggiate con un grande della musica che abbiamo ascoltato qualche estate fa all'Arena Santa Giuliana di Perugia in occasione di Umbria Jazz. Buon compleanno a Bob Dylan.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di grand classe.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

Tra i nostri preferiti, grande appassionato di Ferrari, di belle auto, JK Jamiroquai con Virtual Insanity. Domenica mattina con Radio Monte Carlo, con Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e molto spesso nei nostri appuntamenti ci occupiamo di che cosa? Di benessere. Ebbene, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si scopre che mezz'ora di camminata ogni giorno può ridurre il rischio di mortalità, almeno del 10%, ma c'è un dettaglio importante: l'orario in cui camminate. Dopo tutta una serie di studi hanno visto che il momento della giornata cambia soprattutto l'effetto sulla glicemia e sul metabolismo, in particolare se si parla di diabete di tipo 2. La glicemia tende ad essere già più alta al risveglio. Se sopra questo si aggiunge anche un esercizio intenso al mattino, beh, il cortisolo mi sale e sale ancora. Il fegato libera altri zuccheri che l'organismo fa più fatica a smaltire. Ecco perché lo stesso allenamento intenso al mattino può peggiorare la glicemia, mentre nel tardo pomeriggio la migliora. Quindi subito dopo pranzo, 10-15 minuti di cammino a passo svelto funzionano come un ammortizzatore per la glicemia. Diversi studi infatti mostrano che spezzare la sedentarietà postprandiale riduce i picchi di zucchero nel sangue e quindi aiuta la digestione. Quindi il momento migliore della giornata in cui si va a camminare influenza gli effetti sulla glicemia e il metabolismo, quindi dopo pranzo 10-15 minuti di cammino a passo svelto dà una bella botta alla glicemia. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo perché tra qualche minuto vedremo che cosa succede nel resto della giornata, perché abbiamo detto ok a livello postprandiale, ma vediamo che cosa succede a livello glicemico e a livello del benessere del nostro corpo a livello delle 24 ore. Subito Dancing in the Flames, The Weeknd, questa è Radio Monte Carlo.

0: Oh, che sarà, che sarà? Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, una coppia meravigliosa della musica italiana. Il buongiorno di Radio Monte Carlo, la domenica con noi e anche e soprattutto uno sguardo al benessere. Dicevamo camminare, i benefici che cambiano in base all'orario, il momento della giornata in cui si va a camminare influenza sulla glicemia, sul metabolismo. Nella fascia del tardo pomeriggio invece i muscoli come sono? Sono al massimo dell'efficienza. E allora a quel punto potete inserire la camminata più impegnativa, magari con qualche salita o un ritmo più sostenuto. La sera lì la parola d'ordine invece è decomprimere, una passeggiata leggera, una o due ore prima di andare a dormire abbassa la tensione della giornata, aiuta a ridurre la pressione sanguigna e stabilizzare, quindi è un modo per stabilizzare il tasso e il livello di glicemia dopo cena, soprattutto se il pasto è stato abbondante. Non si dovrebbe cenare, mangiare il tacchino ripieno di sera, però insomma una bella passeggiata, bella leggera, 2 ore prima di andare a dormire, aiuta a stare bene. Tra poco su Radio Monte Carlo che cosa faremo? Prenderemo contatto con gli amici di meteo.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati

0: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Insensitive con Ian Arden nel nostro buongiorno. In questo 24 maggio su Radio Monte Carlo celebriamo anche la giornata europea dei parchi. Maggio questo perché per ricordare soprattutto l'istituzione del primo parco nazionale che avvenne in Svezia nel lontano 1909.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione che oggi ci regalerà una giornata dal sapore praticamente estivo, quindi una mattinata piena di sole dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino, la Basilicata, la Calabria e le zone interne della Sicilia, qualche improvviso temporale sull'Appennino Lucano e la Calabria, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in ulteriore lieve aumento, al di sopra della norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie, buona domenica anche a voi. State ascoltando Radio Monte Carlo.

0: A partire dalle 7, come sempre, come ogni weekend, sarete con Stefano Gallarini. C'è certo la nostra grande musica, ma anche qualche piccola curiosità. In questo caso, su Radio Monte Carlo, vogliamo occuparci dei nostri amici animali, in particolare di cani e gatti, anche perché a tutti capita di parlare con i nostri cani, con i nostri gatti, ma anche con quelli che incontriamo in giro. Io soprattutto, insomma, purtroppo non ho un cane, quando incontro un cane faccio dei lunghi discorsi per strada, padroni che mi guardano un po' sbalorditi, però insomma gli animali domestici oramai sono compagni di vita e con loro si condivide tutto. Ebbene, un gruppo di ricercatori di Harvard ha scoperto che chi dialoga normalmente con gli animali di casa è molto intelligente. Qualche anno fa un'altra ricerca invece aveva dimostrato come i nostri amici animali capiscono i comportamenti e le emozioni dell'uomo, ma insomma non ci voleva una ricerca così approfondita per arrivare a questa conclusione. Sono infatti se siamo felici, se siamo tristi o arrabbiati, insomma gli animali in particolare, mi permetto, senza discriminare ovviamente il gatto, ma insomma gli animali, i cani in particolare, hanno una sensibilità che a volte supera anche quella umana. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo invece, oltre ad ascoltare la nostra grande musica, ci occuperemo di ombelicoterapia.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. 1, 2, 3,
5: perché
3: 4,
5: fermarsi?
3: 5, 6.
5: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconti per Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi.

0: vendita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Tommaso Paradiso con i romantici, domenica 24 maggio. In questa domenica mattina siamo pronti per aprire una parentesi dedicata all'ombelicoterapia. Che cos'è? È una tecnica curativa tutta orientale che unisce proprio la respirazione alla meditazione. Si riesce a sfruttare così al massimo la sua energia e si entra in contatto con la vera essenza del nostro essere, con le emozioni, le paure, i desideri. È ideale per allenare le tensioni, per farle allentare, per farle sparire, e si può fare anche a casa da soli. Il web è pieno di suggerimenti per sfruttare al massimo questa parte del corpo, l'ombelico, così importante, così anche poco presa in considerazione, almeno in Occidente. E se proprio vi affascina questo mondo particolare, ripeto, andate su un motore di ricerca, digitate ombelicoterapia ed è un modo davvero per sfruttare in maniera sinergica e furba tutta l'energia del nostro corpo attraverso degli esercizi molto particolari. Grande musica, gran classe, sono di Monte Carlo. Fade No More Easy.

0: domenica mattina, il 24 di maggio, pronti per il primo incontro importante con la redazione di TGCOM 24, Meteo Auto Traffic, e poi sarete con il Galla Nazionale, grazie al Brambilla, tutto lombardo, invece Riccardo, alla parte tecnica, un saluto dall'estero, dal Principato di Monaco, da parte di Stefano Bragatto, e buona domenica a tutte quante voi.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Ester Oletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. Morto l'attentatore, 21 anni, si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Aveva disturbi mentali, un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Un passante è rimasto ferito in modo grave. Lo stretto di Hormuz verrà aperto. L'annuncio di Donald Trump sul suo social Truth, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran. Ma i Pasdaran smentiscono. Nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio delle schede, eventuali ballottaggi 7 e 8 giugno. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1. Al Dall'Ara è finita 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20.45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions e quella della terza retrocessa in B. Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole di Russell. Ciclismo al Giro d'Italia, 14ª tappa e maglia rosa al danese Vingegaard. Oggi spazio ai velocisti con arrivo a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
17: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
18: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione che oggi ci regalerà una giornata dal sapore praticamente estivo, quindi una mattinata piena di sole dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino, la Basilicata, la Calabria e le zone interne della Sicilia, qualche improvviso temporale sull'Appennino Lucano e la Calabria, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in ulteriore allievamento, al di sopra della norma, soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 disagi e code per un incidente tra la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est e lo svincolo Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato lo svincolo di Bergamo provenendo da Brescia. Sulla 2 Salerno Reggio Calabria rallentamenti per un incidente già risolto sul raccordo Sicignano Potenza. Sull'Autosole viene segnalata una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Nei club ancora scede, si ascolta e non c'è niente da fare. Questa è Paradise. Abbiamo aperto così questa mattinata su Radio Monte Carlo dopo Stefano Bragatto. Io sono Stefano Gallarini, c'è Paolo Rossato in regia. Ogni volta che lo devo nominare non so mai come nominarlo, perché l'hanno chiamato Paolino per 8000 anni, anche quando ormai, voglio dire, c'ha i capelli bianchi, però chiamo Paolino lo stesso. Io non so come funziona, è come quando i genitori chiamano il mio bambino e hai ormai 70 anni, hai capito? E allora tu dici, mamma, però forse non sono più il tuo bambino, le cose sono un po' cambiate. Per i genitori è sempre così, quindi vorrei proprio capire, ogni volta che chiamano Paolo, Paolino, lui come si sente? Cioè si dice, guarda che ormai sono cresciuto, sono passati un po' di anni da quell'epoca, oppure se semplicemente gli fa piacere perché ci si sente più giovani. E va bene così, ma noi ci sentiamo giovani dentro di noi, al di là dell'età anagrafica, lo sappiamo, no? Sapete che chi lavora nel mondo del teatro, questo lo sa molto bene, quando si presenta per un provino e chiedono un'età, per esempio, cerchiamo un papà per questo ruolo in questa commedia, e allora l'età che si cerca è sempre un'età scenica, non è mai l'età anagrafica. Quindi io posso avere 20 anni e come età scenica dimostrarne 40 perché ho il physique du role per quel ruolo, oppure il contrario, cioè in realtà avere, non so, 35 anni e sembrare in scena un diciottenne perché ho una fisicità eccetera che mi porta ad avere quell'età. Quindi a noi piace l'età scenica, cioè in fatto quello che la gente pensa di noi, oh, che ci fa sempre piacere, è la famosa domanda, ma lei quanti anni mi dà? Ecco, è quella cosa lì in pratica, e l'altro sta molto attento a non esagerare.

Irreprensible Beyoncé su Radio Monte Carlo. Prima invece Heroin avete ascoltato, e stavo pensando proprio alle difficoltà della pronuncia in inglese, no? Perché Heroin ha la E finale e vuol dire eroina, ecco, nel senso di una donna eroe, in questo senso è il femminile di eroe, e infatti si pronuncia in quel modo. Bisogna stare veramente molto attenti quando si ha a che fare con la lingua non propria, un po' come i false friends, che io ho sempre amato molto, cioè i falsi amici inglesi. It's cold, cioè è caldo, uno pensa, no? Perché cold invece vuol dire freddo, però oppure un giorno, io mi ricordo molto bene, una sera ero a Londra e allora ho chiesto una forchetta e dove io ho chiesto la fork, io ho scritto così, non, però la mia pronuncia non doveva essere molto giusta, probabilmente perché sono stato subito ripreso per aver detto una parolaccia in pratica, ecco, non ho pronunciato proprio correttamente la parola forchetta. E così mi è accaduto anche con la zuppa, la soap, che invece sembrava sapone. Allora sono scoppiati a ridere i camerieri. E insomma, io non sono inglese, sbaglio anch'io come tutti gli altri.

0: Librical di Circle, questa canzone è meravigliosa perché inizia con lei che molla tutto, poi alla fine è come una liberazione, una bella risata. Forse nella vita dovrebbe essere così, con i drammi, le tragedie, poi alla fine le cose cambiano in meglio, si spera che sia così, e si conclude con un sorriso. C'è una canzone italiana che Giorgia ha ricantato e che ha riproposto, ma noi tra pochissimo ascoltiamo la versione originale.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Quante cose al mondo!
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa
8: è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però!
4: Quando ti dicono che è misura.
13: Ah, però!
4: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.

Quando Craig David ha sentito Shave of My Heart di Sting, ha detto: ma cioè, questo arpeggio non posso non ricantarlo, devo per forza costruire qualcos'altro. E ha creato questa Rise and Fall di una meraviglia, due voci, non so come dire, però veramente è un pezzo straordinario che ha fatto sicuramente la storia di come anche un riff, cioè quindi un ritornello di qualcosa di famoso, può diventare qualcosa di completamente diverso e inaspettato come questa canzone. Prima invece avete sicuramente cantato Lucio Battisti, Riprendila Così, scusatemi, io ho detto Giorgia, volevo dire Anna Ox, Giorgia aveva cantato Nessun Dolore, ma perché uno dei miei desideri più profondi è sentire proprio Giorgia che canti Prendila Così, perché secondo me lei la potrebbe cantare veramente molto bene. Avete presente quando qualcosa è nel vostro cuore e vorreste che accadesse, quindi per voi è come se fosse accaduto, e invece no. La prossima volta che incontro Giorgia glielo dico sì, ma perché non la canti tu quella canzone? Anche già cantato Nessun Dolore, canta anche Prendila Così, che secondo me. Allora, parliamo del Giro d'Italia, perché succede una cosa molto curiosa, nel senso che oggi è a Milano. Sapete che il Giro d'Italia è nato e è arrivato proprio a Milano nel 1909, la prima edizione quindi è partita ed è arrivata proprio qui. Oggi non c'è l'arrivo assolutamente, è una delle tante tappe che ci sono, è la 15ª tappa per la verità. La cosa curiosa è che è un circuito che faranno 4 volte, tutto in piano, per cui è facile vedere passare i ciclisti, i corridori e insomma tifare per loro, applaudire, perché è sempre un evento incredibile. Tra l'altro passa per molte parti iconiche della città, sembra facile perché è piatta, è sicuramente perfetta per i velocisti, però siamo alla seconda metà del giro, per cui sono già stanchi i ciclisti, di conseguenza insomma devono darci dentro, e sarà molto divertente insomma per la città vedere questo circuito cittadino. Sono circa 16 chilometri da ripetere ben 4 volte, per cui ne hanno da pedalare indubbiamente. Ci sarà quindi l'occasione, se siete dalle parti di Corso Buenos Aires, Porta Venezia, Viale Umbria, Viale Toscana, di vederli passare e anche tifare, anche semplicemente per curiosità. Insomma, quando passava il giro era sempre una grande festa. C'è anche una canzone molto famosa, Ma dove vai ragazza in bicicletta, però parliamo in pratica degli anni 50, credo che sia una cosa del genere. Charlie Puth con Coco Jones e questa meravigliosa Sideways.

0: Ecco la sua Dreams su Radio Monte Carlo. Grazie per quello che state scrivendo nei vostri messaggi. Mi fanno piacere chiaramente le vostre parole. Il numero è il 342-4141-762 qui su Radio Monte Carlo.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a

0: Chi è in difficoltà? Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

Eccoli qua, gli M-People di Search for a Hero su Radio Monte Carlo, le 7:50 minuti. Allora, stavo un po' leggendo quello che è successo a Cannes e la Palma d'Oro, adesso vi dico chi l'ha vinta. Intanto c'è stato l'omaggio alla carriera a Barbara Streisand, che però purtroppo ha dovuto restare negli Stati Uniti perché ha problemi di salute, l'aveva annunciato già qualche giorno fa. Ha vinto Fjord di Christian Mungiu, è un regista romeno, e ha vinto la Palma d'Oro proprio quest'anno. La storia è molto curiosa perché segue la famiglia Gheorghiu, il padre è romeno ed è molto religioso e rigido, la madre è norvegese, per quello si spostano proprio in Norvegia, vicini a un fiordo, e hanno 5 figli, quindi si trasferiscono in questo piccolo villaggio. Va tutto molto bene perché la famiglia è molto integrata, i vicini accoglienti, tutto funziona perfettamente, i figli vanno a scuola senza problemi, però è la questione educativa che è completamente diversa, perché i genitori romeni sono molto severi e religiosi, cioè il papà, invece la società norvegese è molto più permissiva, più laica, ha una visione totalmente diversa di quella che è l'educazione. Succede che a scuola a un certo punto vedono dei lividi sulla figlia di questa famiglia e allora intervengono i servizi sociali, si comincia ad indagare e lì cominciano le rotture, l'integrazione, tutto quello che succede. È un film che racconta una storia che purtroppo è all'ordine del giorno in tante nazioni, sicuramente per un motivo o per l'altro. Io il film non l'ho visto, però è quello che si è portato a casa il premio più ambito, appunto la Palma d'Oro a Cannes, e devo dire che sono anche molto curioso di andarlo a vedere. Speriamo che venga distribuito nelle sale italiane, perché sapete che i film possono anche vincere e non essere distribuiti, perché ci vuole qualcuno che acquisisca i diritti per farlo e che si occupi del doppiaggio, per esempio, e della distribuzione, per cui non è così semplice e così scontato. Però io credo che, avendo vinto la Palma d'Oro, sicuramente lo vedremo anche nelle nostre sale. C'è Mirka Jahn adesso con la sua Animali

0: Il Well Well Well di Love Is All Around su Radio Monte Carlo. Un saluto a chi ci sta ascoltando dalla Romania, in questo momento da Galati in particolare. Quella è la cittadina, vedete la forza del web e delle app. Qui su Radio Monte Carlo adesso le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, un morto e almeno 34 feriti. Ultimo bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, 21 vittime e 42 feriti. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia, oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vaavu alle Maldive. Le salme dei 5 subi italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione, quindi tempo bello e caldo estivo anche nella giornata odierna, in particolare una mattinata piena di sole praticamente dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, nuvole in aumento anche in Calabria e Sicilia, in queste due regioni con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in ulteriore aumento, al di sopra della norma, soprattutto al nord, dove sono previsti picchi anche di 32-33 gradi. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 24 Roma-Teramo si registrano code per un incidente alla barriera di Roma Est in direzione Teramo. Altro incidente è sulla 12 Genova-Roma tra Colle Salvetti, Firenze-Pisa-Livorno e Rosignano Marittimo. Sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalata una perdita di carico tra Genova-Voltri e Pegli. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

E beh, una voce inconfondibile, quella di Tina Turner, Look Me in the Heart, su Radio Monte Carlo, le 8-8 minuti, e faccio fatica anch'io questa mattina, è una domenica anche per me, ovviamente. Intanto buona giornata. E stavo leggendo la storia del Majestic, un cinema che riaprirà a Roma, a giugno riapre, è stato chiuso un po' di anni fa, nel 2018, ha avuto molte vicissitudini, ma stavo leggendo la storia di questo cinema. È stato ricavato dalle antiche scuderie di Palazzo De Scalchi e poi all'inizio, nel primo Novecento, era un teatro come tantissimi cinema in Italia. Nascono come teatri, poi alla fine nasce il cinema e allora nasce l'avanspettacolo. Allora, siccome le compagnie su cui mi perdo, divago, però vi racconto questa cosa che magari non sapete o forse la sapevate e non ve la ricordavate più. Ritorno al teatro. Ci sono i teatri, arriva il cinema. Il cinema chiaramente è qualcosa di diverso rispetto al teatro, soprattutto all'inizio era molto interessante, la gente voleva vedere questa cosa magica, perché alla fine il cinema è qualcosa di estremamente magico, soprattutto all'epoca. Bene, succede che le compagnie teatrali rimangono appiedate, non hanno più lavoro, no? Perché i cinema, i teatri cominciano a essere trasformati appunto in sale cinematografiche. Allora si inventa e nasce proprio in Italia l'avanspettacolo. Che cos'è? È un piccolo spettacolo che dura circa mezz'ora con il cantante, le ballerine, il comico, prima della proiezione del film. Ecco, avant spettacolo, quindi prima dello spettacolo, ed era insomma un modo completamente diverso e rivoluzionario di andare a vedere qualcosa di incredibile, cioè non solo il cinema ma anche il teatro, comunque un teatro leggero sicuramente, non si rappresentavano commedie o cose lunghe o tragedie, ma c'era molta comicità per la verità e comunque il famoso varietà, e nasce il varietà. E ecco, questa è un po' la storia dell'avant spettacolo, che non va dimenticata perché fa parte proprio della cultura di noi italiani, anche perché questo tipo di spettacolo è stato riproposto in televisione quando nasce la televisione. E quindi tutti i grandi, diciamo, protagonisti dell'avanspettacolo arrivano sul piccolo schermo. Poi vi racconto la storia del Majestic, che è molto interessante. Mi sono perso nella storia della trasformazione fra teatro e cinema, però credo che sia interessante. Vi sono venute le vertigini? Allora lo facciamo cantare a Levante. Vertigine, appunto.

Dream con My Place su Radio Monte Carlo, grazie. Mi fa piacere, insomma, che i racconti possano essere interessanti. Parlavo del Cinema Majestic a Roma, dicevo, nasce dal teatro Odescalchi, poi appunto è diventato un cinema e riapre, è stato chiuso nel 2018, riaprirà a giugno, completamente rivoluzionato. Questo è molto interessante, ci saranno due sale, rispettivamente da 42 e 33 posti, quindi delle piccole sale, pensato più per gli eventi, anche se pensate per eventi privati, magari aziendali, ma non soltanto. La cosa curiosa è che costerà 25 euro l'ingresso con il drink e le stuzzichini, cioè tu fai l'aperitivo e poi vai al cinema. È un po' come dicevo con i musei, ormai se non si mangia non si va da nessuna parte, questo sta succedendo anche al cinema. Una delle rivoluzioni di questo posto, a parte il locale molto chic, molto curato, adesso ho visto le sedie sono tutte blu, molto belle, di velluto, ho visto le foto in questo momento, la cosa curiosa è che oltre alla normale programmazione c'è anche un servizio on demand, cioè c'è una piattaforma e gli spettatori possono scegliere il film o le cose da vedere e verranno eventualmente, se molto scelte, messe in programmazione, quindi sarà possibile poi vederle, non immediatamente, però funzionerà così e quindi è un po' una rivoluzione per quanto riguarda il cinema in Italia. Interessante le cose come cambiano, l'importante è andare in sala a vedere le pellicole perché davvero cambia tutto. Irem, The Day Sleepwalk.

0: 8:23 su Radio Monte Carlo c'è un artista che dopo aver lasciato il mondo della musica si è dedicato interamente all'ambiente, all'inquinamento in modo particolare delle acque, però noi lo ascoltiamo quando ha creato uno dei suoi grandi successi, tra pochissimo.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 €. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 €.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Sì, la vita va avanti, Circle, My Life is Going On, 8.36 su Radio Monte Carlo. Grazie per i messaggi che mandate, anche per le curiosità che mi scrivete, che trovo interessanti, magari da raccontare in onda come sto per fare, perché parlavo del Cinema Majestic, che era nato come teatro Siamo a Roma e che riprenderà a essere attivo a giugno. L'hanno completamente ristrutturato, rivoluzionato, da teatro è diventato un cinema, rimarrà cinema, anche se di lusso, con pochi due sale, con pochi posti, molto molto ricercate, veramente, veramente molto molto bello. Le foto sono mi dicono così, insomma, poi andrà visto dal vivo. Comunque sia, ci spostiamo completamente perché andiamo a Vercelli, cittadina tra l'altro molto interessante da visitare, e dovete sapere che proprio lì c'era l'Opera Nazionale Dopo Lavoro. Siamo all'inizio degli anni 30 e si era costruito, diciamo, questo comprensorio dedicato al dopo lavoro, quindi era un posto dove si passava il tempo libero e si facevano spettacoli. Siamo all'inizio degli anni 30, quindi tendenzialmente c'erano il palco, l'orchestra, c'era ovviamente lo spazio per le esibizioni. Poi nel corso del tempo si è trasformato in un cinema, è diventato il Cinema Astra. E mi state scrivendo, Giulio me l'ha scritto in particolare, che il Cinema Astra Vercelli sarà tra poco inaugurato come teatro, cioè torna a essere uno spazio dedicato al teatro. Stanno rimettendo tutto a posto perché torni a essere quello che un po' era all'inizio, quindi si hanno recuperato quella che è la torre scenica, hanno recuperato la fossa dell'orchestra e quindi diventa un nuovo spazio per gli spettacoli. È interessante il fatto che avrà solo 280 posti, quindi è un teatro piccolo, pensato proprio per non essere costoso come il teatro civico, che chiaramente è più grande, però si potranno fare eventi un po' più ristretti, e anche le compagnie che hanno meno possibilità di pagare i teatri perché costa tanto l'affitto possono magari riuscire a permetterselo, e con i 280 posti riempiti pagarsi le spese e lo stipendio. Speriamo che sia così, quindi lunga vita al teatro, che sapete io amo tantissimo. Olivia Dean, So Easy.

0: Il tocco invisibile di Genesis, Invisible Touch su Radio Monte Carlo. Ci sono delle canzoni che fanno la differenza e soprattutto fanno la giornata. Oggi è domenica, per esempio. Quale giorno migliore per ascoltare la canzone che sta per arrivare? Tra pochissimo.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca.

0: Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

In moltissimi avete indovinato che sarebbe passata questa straordinaria canzone di Fabio Concato e Domenica Bestiale su Radio Monte Carlo. Volevo salutare Pietro, lui è di Zurigo e dice che Concato non vuole più cantare questa canzone. Non so se sia vero, sta di fatto che è vero che molti artisti si stufano di cantare una determinata canzone per vari motivi, l'hanno fatto troppe volte, però per il pubblico non è mai così, quella che vogliono ascoltare. Comunque, c'è chi compie, non c'è il nome, oggi 76 anni e dice che stasera va al concerto proprio di Concato a Roma per festeggiare, quindi ci dirà se canterà Domenica Bestiale. Ho saputo una cosa, grazie ai vostri messaggi, che sono stati candidati 14 teatri a patrimonio UNESCO nelle Marche. Allora vi spiego perché nelle Marche, le Marche sono considerate la regione dei teatri, dei 100 teatri, ne hanno un po' meno, però comunque sia, 14 di questi sono candidati a patrimonio UNESCO perché sono teatri condominiali. Cosa significa? È una cosa che non sapevo. Voi nel condominio cos'è che avete? La portineria, il parchetto da gioco, eccetera? No, ma una volta si costruivano i teatri all'interno dei condomini, cioè si mettevano i soldi tutti insieme e si faceva il teatro, una roba meravigliosa. 14 di questi sono ancora oggi tenuti bene, ci sono le rappresentazioni e sono candidati. Vedremo, la proposta è stata fatta un po' di anni fa, o l'anno scorso, non mi ricordo. Comunque entro quest'anno devono darci una risposta e se arriveranno a essere patrimonio UNESCO questi 14 teatri condominiali delle Marche. Che meraviglioso, veramente una cosa che speriamo che vada a buon fine. Harvey, like tonight.

0: Di Monte Carlo, dritte dritte le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Roletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ferito un passante. Hormuz verrà aperto, l'annuncio di Donald Trump sul suo social truff, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran, ma i Pasdaran smentiscono, lo stretto resta sotto il nostro controllo, nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne in 894 comuni di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20.45, al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione, quindi tempo bello e caldo estivo anche nella giornata odierna, in particolare una mattinata piena di sole praticamente dappertutto, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, nuvole in aumento anche in Calabria e Sicilia, in queste due regioni con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in ulteriore aumento, al di sopra della norma, soprattutto al nord, dove sono previsti picchi anche di 32-33 gradi. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra il raccordo Bereguardo-Pavia e lo svincolo Gropello-Cairoli verso Genova. Lungo la 14 Adriatica viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Pesaro Urbino in direzione Bologna. Sulla statale 1 via Aurelia è chiuso il tratto tra stazione di Albigna, statale 74 Maremmana e Alberese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Rain for Time, George Michael, 9-8 minuti, ancora buona domenica. Sono Stefano Gallarini, grazie per tutte le informazioni che mi state dando, di tante cose che non conosco, che imparo a conoscere con voi. Stavamo parlando di teatri, oggi ne abbiamo parlato di cinema trasformati, cioè teatri trasformati in cinema, e il contrario anche recentemente. E c'è Paolo, un nostro ascoltatore, che specifica che teatri condominiali si chiamano così, come dicevo, perché sono stati creati con investimenti di privati, che però compravano in questo modo un palchetto che diventava di loro proprietà. Giustamente, hai contribuito a costruire il teatro, avrai il tuo palco personale, anche perché all'epoca, siamo tra il 700 e l'800, si andava a teatro per passare la serata, per chiacchierare, per flirtare, si faceva tanto questa cosa e si ammiccava. Lo spettacolo non si guardava mica, o meglio, magari si vedeva una rappresentazione, poi siccome c'era sempre la stessa rappresentazione per tante volte, la conoscevi già a memoria e non è che stavi lì tanto a sentire e a guardare, ti interessavi di più del chiacchiericcio, tant'è vero che, se notate, nei palchi alla Scala, per esempio, se voi siete nel palco fate fatica a vedere il palcoscenico, è più facile chiacchierare, soprattutto se hai i posti un po' dietro, che seguire l'opera. Francamente era fatto per quello, no? per conoscersi e per stare insieme. Va bene, grazie davvero Paolo. Tra l'altro lui specifica che il Teatro Lirico di Mantova era un teatro condominiale, e poi c'è il Teatro Goldoni a Livorno, che fu fatto costruire dal Granduca Leopoldo di Toscana, appunto, che avrà avuto tanto di palchetto. Per cui grazie per queste precisazioni, è sempre un mondo, soprattutto i teatri all'italiana, se si chiamano così un motivo ci sarà, perché abbiamo fatto la storia anche da quel punto di vista e sarebbe male dimenticarcelo. C'è Harry Styles con la sua nuova canzone che è American Girls.

Le cose cambiano. Biagio Antonacci, ti penso raramente su Radio Monte Carlo. Allora, mi avete scritto tante cose. Non sapevo che anche la Fenice di Venezia è nato così da privati, quindi un teatro condominiale, un po' più grande per la verità. Però va bene così, grazie. Allora, siete pronti a giocare? Sapete che per me il gioco è fondamentale. Il gioco è un insegnamento importante. Nella vita bisogna saper giocare, mettersi anche in gioco, sicuramente bisogna farlo. Perché io, come spiego sempre, i giochi hanno delle regole che vanno rispettate, quindi insegnano a vivere, perché per riuscire a vincere la partita devi rispettare delle regole. Poi certo c'è anche l'elemento della fortuna, c'è il ragionamento e c'è la strategia, tutte cose che devono essere applicate poi nella vita personale. Lo dico perché insomma ho amici che insegnano anche questo nelle scuole, e perché oggi c'è l'ultima giornata di Play, il Festival del Gioco, è a Bologna Fiere. 17 anni che fanno questa fiera interamente dedicata al gioco, quindi aperto a tutti, alle famiglie. Ci sono anche tante cose dedicate proprio alle famiglie. In questa giornata, tra l'altro, ci saranno degli eventi e anche delle discussioni sulla parità di genere, sul ruolo delle donne, soprattutto perché quest'anno era molto incentrato anche sulle sviluppatrici di giochi donne, perché non so perché, ma è un genere che viene sempre, non dico escluso, però sembra in minoranza. Assolutamente non è così, e quindi ci sono molti stereotipi culturali da dover combattere, e si parlerà proprio di questo oggi. Ci sono tante attività immersivi, ospiti che vengono da tutto il mondo, e poi c'è tra le tante cose di oggi il primo puzzle party, quindi insomma un party dedicato tutto ai puzzle, quindi è veramente interessante, può essere un modo per passare la domenica in famiglia e recuperare soprattutto quella che è la bellezza del gioco. Parlo di gioco da tavolo, è quello in pratica che si mette lì con la tanto di plancia, di personaggi, di dadi o quant'altro, e di carte, perché il gioco da tavolo prende un po' tutti gli elementi che ci sono, e anche per vedere il mondo come gira attraverso questo, perché tanti giochi sono ispirati anche alla vita reale e quindi sono interessati anche da quel punto di vista. Sorella Monte Carlo, ora Level 42.

0: Level 42 su Radio Monte Carlo. Tra poco un consiglio che posso darvi con una canzone, naturalmente, per passare la giornata di oggi, visto che c'è il sole.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni.

Nota dissonante che identifica per forza la colonna sonora di James Bond, è per forza così, ci deve essere quella nota, altrimenti non funziona. Adele, devo dire che è stata bravissima, è una delle colonne sonore che ho amato di più di tutta la saga di James Bond, questa Skyfall qui su Radio Monte Carlo. A proposito, allora, alcune cose, sapete che stanno cercando chi dovrà interpretare il nuovo James Bond, perché Daniel Craig ha detto ciao, vi saluto, ormai non c'ho più voglia, perché è molto faticoso. Sapete che nella saga vengono usati gli stuntman, ma molto spesso, anzi nella maggioranza delle volte, non vengono usati gli effetti speciali, sono proprio gli stuntman che fanno le cose, molto spesso l'attore stesso, di conseguenza bisogna avere una bella fisicità, è solo che uno si stanca. E comunque devo dire che Daniel Craig io l'ho amato molto nella sua rappresentazione di James Bond. Stanno scegliendo chi potrà essere quello nuovo, si parla di Aaron Taylor Johnson, di Callum Turner, di Harry Dickinson, di Tom Holland, il famoso per Spider-Man. Non si sa bene, stanno facendo il casting, si diceva anche di una donna, ma invece non è così, non ci sarà molto probabilmente una donna, James Bond rimarrà a essere un uomo, vedremo un po' comunque sia chi sceglieranno, perché stanno facendo i casting. Parlando dei vari film e dei vari attori che si sono succeduti al ruolo, non so se avete visto Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà, era un film con George Lazenby, che era un modello australiano se non mi sbaglio, lui, e a me quel film è piaciuto da morire, veramente tantissimo. All'inizio era stato stroncato dalla critica, poi invece i critici negli anni seguenti hanno capito che si trattasse di un film veramente interessante, infatti è molto molto bello, per cui andatelo a recuperare se volete. La cosa curiosa è che fino a prima c'era stato Sean Connery. Quando hanno dovuto prendere George Lazenby, che poi non ha voluto continuare la saga, hanno dovuto richiamare Sean Connery, e all'inizio, se guardate il film, nei primi credo 20 minuti l'attore viene ripreso sempre soltanto da dietro, perché non si doveva capire che non fosse Sean Connery. Vedete un po' come andava la cosa, perché ormai lui rappresentava comunque James Bond, poi è arrivato Roger Moore più tardi. Gaia, Bossa Nostra su Radio Monte Carlo.

0: Sentite come cambiano le cose anche nei suoni. Questi su Radio Monte Carlo che avete appena ascoltato sono gli Electronic, gli Getting Away With It. Electronic, si chiamavano così. Nel 1989 sembrava una parola avanti, elettronica, no? Adesso invece sembra una parola vecchissima. E funziona così nel mondo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantisco.

0: trattiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant based all'italiana.

Che suoni, di Alan Parsons Project, The Dancer Me, questa su Radio Monte Carlo, 9.51 minuti. Qualche giorno fa su Fanpage ho letto questa dichiarazione di Claudio Lippi su le cose che aveva scritto su Facebook qualche giorno fa. Lui aveva scritto che Adriano Celentano stava molto male, era ricoverato, e poi si è scoperto che fosse semplicemente un controllo, non c'era assolutamente niente di grave, e quindi si è scusato per aver dato questa notizia totalmente sbagliata. La cosa che però mi ha colpito molto è che lui scrive in pratica su Fanpage questo: mi hanno mandato un messaggio soggetti affidabili che avevano sentito dare questa comunicazione. Dato l'affetto che mi lega ad Adriano, ho solo riportato quanto mi era stato comunicato. Ora, Lippi poi si lamenta del fatto di come sia facile che vengano diffuse le fake news, cioè le notizie farlocche. Ecco perché lui dice andrebbe tutto verificato, tutti possono scrivere, che alla fine quello che ha fatto anche lui non l'ha verificato, visto che è così amico, avrebbe dovuto insomma farsi confermare dai parenti vicini, eventualmente se la notizia fosse vera o meno. Però questo mi fa molto pensare, perché la maggioranza delle persone quello che legge le legge e poi le riporta, le ripubblica, le condivide senza minimamente un minimo di controllo. Quante volte voi ricontrollate o controllate quello che avete letto quando vi sembra una notizia strana, curiosa, che non vi pare verosimile o appunto così grave? Andate a controllare che sia vera, oppure la rimandate agli altri dicendo guarda, hai letto cosa è successo? Purtroppo la maggioranza delle persone fanno così, e invece bisogna sempre controllare, ormai molto di più di prima. Suzanne.

0: Ah, loro non ci riescono, can't find my way home, non riescono a tornare a casa. Io spero di sì, di riuscirci col Giro d'Italia oggi a Milano. Io sono Stefano Gallarini, torno su Radio Monte Carlo sabato prossimo alle 7 puntuali, grazie a Paolo Rossato che è stato in regia, naturalmente grazie a voi. Tra pochissimo Erina Martelli e adesso prima le notizie, a sabato vi aspetto, ciao.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto, Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu. Prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono, è propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della Procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben Gavir, che li ha derisi e umiliati. Kiev è sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti e 60 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone e altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6 milioni e 600 mila. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Sogno Naim, Sananda Maitreya su Radio Monte Carlo alle 17 minuti. Buongiorno, buona domenica, buon tutto, buon 24 maggio, buona giornata calda un po' dappertutto, specie al centro-nord. Io sono Erina Martelli con voi fino alle 13. Oggi ritorniamo all'orario solito, rimane il nostro Paolo Rossato in regia. Abbiamo da chiacchierare di Formula 1 perché ieri abbiamo visto le scintille tra Kimi e George Russell. Poi oggi cominciano anche le partite importanti del Roland Garros perché comincia il tabellone principale. Domani giocherà Jannik Sinner, però vi racconterò alcune curiosità anche di quello che è accaduto ieri ad Amburgo. Ci sono state cose simpatiche, abbiamo la nostra grande musica. Ah, ci sono delle curiosità veramente interessanti che hanno a che fare col mondo del caffè, cioè con il tipo di distribuzione, di consumo che c'è nel caffè da noi e anche sul paese che diciamo è ricco grazie al caffè, grazie anche al caffè. Questo ve lo racconto tra poco, però vi avevo promesso gran belle canzoni. Cominciamo con Mina e Buttalo Via.
1: Adesso che

che grinta! Macy Gray, Natalie Cole insieme per Finally Made Me Happy su Radio Monte Carlo. Dicevamo il caffè, io sono a quota 3 quest'oggi, non so a quanti siate voi. Comunque volevo raccontarvi che la Svizzera è dietro al Brasile come valore delle esportazioni di caffè. Questo un po' fa sorridere. Accade perché i chicchi di caffè, cioè il caffè verde, vengono importati in Svizzera a 5 dollari al chilo e ne escono a 26,80 dollari al chilo. Questo ovviamente per la lavorazione che se ne fa. Per quanto riguarda il volume di esportazioni, noi siamo davanti alla Svizzera e anche alla Germania, però diciamo che la Svizzera si è specializzata in prodotti di fascia alta e quindi ci può guadagnare di più. Peraltro dominano da quelle parti anche il mercato delle macchine da caffè. Il 70% di tutte le macchine vendute nel mondo proviene appunto dalla Svizzera e questo spiega tante cose. Le cose vanno benissimo, soprattutto dal 2000, da quando sono arrivate le capsule del caffè, tutti ne abbiamo sentito il bisogno. Per quanto invece riguarda noi italiani, il 40% degli intervistati per un sondaggio consuma 2 tazzine al giorno di caffè, il 23% arriva a 3 o 4 caffè quotidiani, il 4% supera le 4 tazzine, un solo caffè al giorno per il 22%. Le regioni in cui se ne consuma di più sono Lazio, Lombardia e Campania, la regione in cui se ne consuma di meno è l'Emilia Romagna. E poi abbiamo i giovani che amano tantissimo il cappuccino, molto di più a quanto pare del caffè espresso. Peraltro per i giovani, diciamo, il caffè serve soprattutto per stare svegli, mentre per gli over 65 la scelta del caffè è per il gusto, questo almeno ci dice il sondaggio. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Bob Dylan, oggi è il suo compleanno, 85esimo compleanno per lui, 85 anni di tanta grande musica, e questa è Blowing in the Wind.

0: Buon compleanno Bob Dylan, l'abbiamo festeggiato con questa Blowing in the Wind, successo del 63, poesia in musica qui su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 4 verso Trieste, ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: 1, 2, 3,
8: perché fermarsi? Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
9: Carrefour. Che confusione sarà.
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
12: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
13: Buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me roba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Corri da Troni! Cambia TV! Fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
23: Prossimamente live, in concerto.
24: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
23: Infolani, bluenotemilano.com.
25: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
26: Ciao da Tamara Donà
27: e da Giancarlo Cattaneo.
26: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
27: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
0: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Ogni volta che riascolto questa canzone mi viene voglia di iscrivermi subito a un corso di chitarra. Wild World, Cat Stevens, Radio Monte Carlo, le 10.28. Dicevamo che oggi c'è il Gran Premio del Canada, la partenza per le 22, c'è il rischio pioggia, ma non si sa, insomma. Quello che sappiamo è che in prima fila partiranno George Russell e Andrea Kimi Antonelli, le due Mercedes, poi in seconda fila Lando Norris con Oscar Piastri, le due McLaren, in terza fila Lewis Hamilton, Max Verstappen, in quarta Hadjar, Leclerc, in quinta Lindblad, Colapinto e poi via via tutti gli altri. Ieri però abbiamo visto le scintille nella speed race tra i due Mercedes, cioè tra Antonelli appunto e Russell, perché durante un sorpasso molto coraggioso, bisogna dire molto ottimista, di Antonelli, diciamo che Russell lo ha accompagnato fuori, Antonelli era furioso, lo ha fatto sentire più volte via radio e quindi lo abbiamo sentito tutti, e a un certo punto Wolff gli ha dovuto dire che era la quarta volta che glielo stava ripetendo, che non voleva che quella discussione avvenisse via radio, ma che sono questioni interne. Poi ha parlato Wolff con i giornalisti, ha detto che lui non vuole Star Wars nella sua scuderia, del resto l'ha già avuta peraltro con Rosberg e con Hamilton. Dice però che va bene se i due si sorpassano, non c'è problema, ma devono farlo in assoluta sicurezza, cioè non quando il sorpasso diventa troppo rischioso. Per quanto riguarda invece Verstappen, ci sono tutte queste discussioni che hanno a che fare con il passaggio al 2028, a quanto pare al 60 di termico e al 40 di elettrico, però lui dice: se davvero questo accadrà nel 2028 e non l'anno prossimo, io lascerò la Formula 1. È la prima volta che Max Verstappen è così chiaro sulla possibilità di lasciare la Formula 1. Bisognerà vedere poi se si metteranno d'accordo tutte le scuderie per un'altra soluzione. Ora c'è Teddy Swims.

Ossigeno di Raf su Radio Monte Carlo. E allora, ieri si è concluso il Festival del Cinema di Cannes. La giuria presieduta da Park Chan-wook ha deciso che alcuni premi sono andati a pari merito, per esempio agli attori e alle attrici, però la Palma d'Oro l'ha vinta Fjord del regista rumeno Cristian Mungiu. Il film ha per protagonista anche Renate Reinsve, che è l'adorabile protagonista di Sentimental Value. Non so se l'abbiate visto, ma è un altro grande film che ha trionfato agli Oscar come film straniero. In questo film, in questo Fjord, si racconta della famiglia Gheorghiu, una coppia rumeno-norvegese molto religiosa che si stabilisce in un villaggio all'estremità di un fiordo e che poi ha problemi a legare con la comunità locale. Peraltro, Cristian Mungiu è il regista di Animali Fantastici, che è un altro film meraviglioso ambientato in Transilvania, dove scopriamo l'esistenza di una comunità di origine ungherese, di etnia e di lingua ungherese, una realtà che non conoscevo. Grand Prix della giuria a regista russo in esilio Andrei Zyaginsev per il film Minotaur. Lui è conosciuto dai cinefili per alcuni film come Leviathan e Loveless, soprattutto un altro film molto duro in cui si parla dei rapporti personali che si sgretolano, di questa ambizione per raggiungere una situazione diciamo sociale migliore perdendo poi tutto il resto. Peraltro lui esce da una lunghissima malattia che gli è stata causata dal vaccino russo contro il Covid, si è dovuto riprendere e adesso ha lanciato un appello al presidente russo Putin perché metta fine alla guerra. Lui stesso al momento vive in Germania perché non può rientrare in Russia. E quindi piano piano grandi curiosità per scoprire questi bei film. La nostra musica con Lullaby dei Cure.

0: domenica di Radio Monte Carlo, anche con i Cure e l'Alibi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Negli Stati Uniti sta avanzando una nuova idea di energia nucleare fatta di microreattori, degli impianti più piccoli delle centrali tradizionali pensati per fornire elettricità a università, industrie e grandi centri dati. Il progetto Kronos ha appena iniziato il percorso ufficiale di approvazione, un passaggio importante perché significa che la tecnologia sta uscendo dalla fase dei semplici progetti teorici. Questi mini reattori di nuova generazione puntano a produrre energia continua con basse emissioni e potrebbero diventare in futuro una soluzione più flessibile e compatta per accompagnare la transizione energetica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 3.

0: 35.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, it's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Goo Goo Dolls, Iris su Radio Monte Carlo. Ieri ho comprato online un integratore allo zafferano perché avevo letto qualche tempo fa un'intervista sulla lettura a Fabio Fiorenzuoli, che è docente di fitoterapia clinica, in cui ha detto che la pianta medicinale più interessante di tutti, secondo lui, è proprio lo zafferano, perché contiene sostanze antiossidanti e antidepressive, cura patologie oculari, fa bene al sistema nervoso, fa bene ai disturbi dell'attenzione, l'iperattività, però ci vuole appunto un integratore di qualità, e vedo peraltro che i prezzi non scherzano online, però vi farò sapere se per tutto questo funziona questo integratore. Ne riparliamo tra un paio di mesi.

0: I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: La voce di Skin per Skank & Nancy con Hedonism su Radio Monte Carlo. In arrivo le news del TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Esther Uletto. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Il premier israeliano Netanyahu ha espresso preoccupazioni per alcune parti della bozza, in particolare quella sulla fine della guerra tra lo Stato ebraico ed Hezbollah in Libano. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenze e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, ci sono morti e feriti. E la risposta di Mosca all'attacco ucraino contro un dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, che ha fatto 21 vittime, 42 le persone ricoverate in ospedale. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio, l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. Al 79esimo Festival di Cannes Palmador a Fiord, del rumeno Mungio al suo secondo palmarès, miglior regia con Storico ex aequo per La Bolla Negra e Fatherland, premiati i migliori attori protagonisti di Coward e di All of a Sudden. Calcio, negli anticipi del sabato dell'ultima di Serie A, vittoria casalinga della Lazio sul Pisa e pareggio tra Bologna e Inter. Alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese. Stasera gli ultimi verdetti, 4 squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus, 2 in lotta per evitare la retrocessione. Tutti in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Radio Italiana del Principato di Monaco.

e New Flame di Simply Red, Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 11 di questa domenica. Siete con me, io sono Erina Martelli e stavo leggendo che cosa ha scritto su Instagram Jacqueline Luna Di Giacomo, la secondogenita di Heather Parisi, anche se credo che con la madre non ci siano molti rapporti. Lei ha detto: io detesto Instagram perché è pieno di belle ragazze mentre io dovrei pubblicare foto forse più aesthetic, così le definisce, cioè quelle diciamo un po' più in posa, e aggiunge: questa cosa mi piace farla, però la maggior parte delle volte sono una normalissima persona che non ha tempo né voglia di scattare la foto perfetta. E poi ha aggiunto: mi sento anche stupida a pensarla questa cosa. E invece no, cara Jacqueline, stai pensando a una cosa che è molto seria. Ha continuato a rifletterci scrivendo e dicendo: penso agli adolescenti che crescono qui sopra, che paura e che pericolo. Credo che a maggior ragione adesso che è diventata mamma, lo sapete che ha un figlio con Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo, ci pensi ancora di più. E ha aggiunto che lei vorrebbe mandare come messaggio ai ragazzi quello dell'autenticità e della normalità, e aggiunge soprattutto alle ragazze: siate semplicemente voi stesse, basta così, basta con l'idea di abbellire tutto. Se c'è uno che prende la questione diciamo estetica con molta ironia è Bruno Mars, che dice: io nella mia testa sono alto 1,90 m, nella realtà 1,65 m, diciamo che 1,68 m e va bene a tutti.

Carlo con Cesare Cremonini e I Love You. C'è Quotidiano.net che ci parla dei cenciaioli, una figura storica nel panorama industriale italiano che riguardava la persona che con il semplice tatto riusciva a riconoscere i filati, i materiali con cui era stato costruito un determinato tessuto. Beh, adesso arriva la figura molto moderna del cenciaiolo che usa scanner ottici avanzati per utilizzare anche l'intelligenza artificiale e leggere istantaneamente la composizione chimica di un tessuto. Perché è così importante? Perché ci sono adesso delle normative europee che rendono responsabili i marchi della moda per quanto riguarda la composizione del loro tessuto anche quando raggiunge la fine della vita. E calcolate che noi buttiamo un sacco di vestiti, stiamo parlando di 11 kg di rifiuti tessili all'anno, mamma mia, veramente una cifra mostruosa. In pratica quello che succede è che quando viene trovata della fibra di alta qualità, questa viene per fortuna riutilizzata, quindi c'è un circolo virtuoso e si azzera anche il rischio di avere una multa a livello europeo. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Kim Carnes.

0: Perfect Size, il più grande successo di King Currents, appena ascoltato su Radio Monte Carlo alle 11:19. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Napoli. C'è coda tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì. Sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Radio Monte Carlo Walk of Life di Dire Straits alle 11:27. Parliamo un po' di calcio, perché il Post ha dedicato un articolo alle storie insolite di calciatori che giocheranno i mondiali. La più insolita in assoluto, secondo me, è quella di Roberto Pico Lopez nella nazionale di Capoverde. Lui è un ex impiegato di banca che ora gioca nello Shamrock Rovers, la migliore squadra d'Irlanda, ed è stato convocato in maniera piuttosto curiosa, perché nel 2018 lo hanno contattato via LinkedIn, però il messaggio era in portoghese. Ed è vero che è di origine capoverdiana Roberto Pico Lopez, ma è cresciuto in Irlanda, c'è anche nato per la verità, quindi non lo parla benissimo. Aveva pensato si trattasse di spam e non ha considerato la convocazione. Solo tempo dopo è arrivata una seconda proposta, questa volta scritta in inglese, e lui l'ha ovviamente accettata. Sulle centinaia di milioni di persone che giocano a calcio nel mondo, meno di 130.000 lo fanno per lavoro e poco più di 1.200 saranno selezionate quest'anno. Il 1° giugno si chiudono tutte le selezioni per le nazionali. Per quanto riguarda noi, invece, abbiamo queste partite per oggi: Parma-Sassuolo l'avete sentito alle 15, alle 18 Napoli-Udinese, e poi le partite in cui ci si gioca la Champions League o la salvezza. Alle 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Interessante anche la partita delle 20, che è la finale dei play-off di Serie B. La squadra che vincerà questo doppio incontro sarà una tra Catanzaro e Monza. Per la verità il Monza potrebbe anche pareggiare tutte e due le partite, perché il regolamento è diverso per quanto riguarda appunto questi playoff. In pratica ci sono due partite di andata e ritorno, conta il punteggio totale dei 180 minuti, cioè la somma dei gol segnati nelle due gare. Se dopo le due partite il totale dei gol è pari, non si giocano i supplementari e nemmeno i rigori, ma si passa direttamente alla squadra che ha chiuso meglio il campionato. Sarà quella poi che arriverà in Serie A, che in questo caso sarebbe il Monza. Vedremo come andrà. Intanto grande sorpresa per il Catanzaro, che è riuscito a battere appunto il Palermo. La nostra musica con Jungle e Carry On.

Radio Monte Carlo, mentre ascoltavo questa Warwick Avenue di Duffy, stavo leggendo dal TG.com questo report di Pronto Pro a proposito dei matrimoni italiani che tendono ad essere sempre più intimi, nel senso che gli sposi hanno sempre meno soldi da spendere. Allora, la scelta maggiore è quella dei matrimoni con meno di 50 invitati nel 27% dei casi, e poi arrivano i matrimoni con almeno 80 invitati 20%, addirittura ci sono quelli che invitano più di 100 persone, che mi sembrano tantissime, il 18% delle coppie lo fa. I bambini non sono molti, un massimo di 10 di solito, e il fatto che i bambini siano sempre meno lo dimostra anche la cifra che riguarda la prenotazione del trucca bimbi, che sta diminuendo. Soprattutto viene chiesto il fotografo, è un elemento imprescindibile, anche se negli ultimi matrimoni a cui ho assistito i fotografi erano tutti amici della coppia, devo dire, come il DJ del resto. Invece va alla grandissima il violinista, stanno aumentando tantissimo le coppie che chiamano il violinista, che evidentemente fa molta atmosfera.

0: Un cantante meraviglioso, Morten Harket, con Aha, Take On Me su Radio Monte Carlo. E c'è una cantante meravigliosa, una donna dalla voce molto calda, che è in arrivo tra pochissimo.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Super conveniente Navità.
4: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly.

0: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

vocale di Dionne Warwick premiata con il Grammy proprio per questa I'll Never Fall in Love Again su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di Lazzise, perché leggo dal Corriere del Veneto di questo regolamento del comune. Lazzise è un paesino delizioso sul lago di Garda in provincia di Verona. Insomma, il regolamento dice: è vietata la riproduzione di musiche o brani contenenti frasi che potrebbero

offendere la morale o il sentimento religioso, ledere la Costituzione, turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. Pensate che questo regolamento esiste dal 2013, proprio di recente si è arrivati al pacchetto di modifiche, però diciamo non è stata toccata questa norma in particolare e sono scoppiate le polemiche, anche perché l'ex assessora Bergamini ha detto: scusate, ma se io entro in un bar e un brano non mi piace, me ne vado, di sicuro non chiedo al titolare di spegnere la musica e non chiamo i vigili. Però il sindaco ha detto: scusate, ma questa norma non è mai stata applicata e più volte disattesa, quindi non ritiene necessaria la sua cancellazione perché praticamente tutti fanno finta che non esista. La questione ha a che fare proprio con i brani che offendono la morale. È una, diciamo, definizione molto vaga che si potrebbe applicare a tantissime canzoni. E c'è Alberto Fortis che la dice giusta, secondo me. Lui vive in Veneto da tanto tempo e dice: secondo me bisognerebbe usare soltanto il buon senso.

Elisa, tutti i duetti riescono bene. Qui con Ligabue per gli ostacoli del cuore su Radio Monte Carlo. C'è El Decor che è andata a spulciare i profili di tanti influencer nel campo dell'arredamento della generazione Z per scoprire quali sono, diciamo, gli oggetti del desiderio che riguardano il design della generazione Z. E ci sono i divisori, soprattutto in bambù, per creare ambienti diversi, magari in case non troppo grandi. Il coffee corner con la macchina del caffè e il barattolo con i chicchi a vista, il giradischi con il vinile, stiamo scherzando, questa roba fa impazzire la generazione Z. E poi abbiamo il futon, anche questo davvero piace molto.

0: Radio Monte Carlo con Backstreet Boys e I Want It That Way. In arrivo ci sono le news del TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto, Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump. Dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono e propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti della flottiglia durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir, che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti, oltre 80 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone, altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6.600.000. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dicevo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: La musica DOP di Radio Monte Carlo con Sade, Hang On To Your Love. A mezzogiorno e 7 siete con me, io sono Erina Martelli e adesso...
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Sì, eccoci qui con due consigli di libri da leggere o da regalare con il nostro segnalibro. Partiamo subito dal nuovo libro di Nicholas Sparks. L'autore ha scritto in collaborazione con il regista M. Night Shyamalan, Rimani Ancora, pubblicato da Sperling & Kupfer. Sparks amplia ancora una volta il suo orizzonte narrativo, affrontando temi come la perdita, il mistero e il limite tra vita e al di là. Protagonista è l'architetto Tate Donovan, che ha passato la vita a progettare spazi perfetti, eppure non riesce a trovare un posto dove sentirsi al sicuro dal proprio dolore. Un tempo professionista di successo a New York, oggi porta addosso le cicatrici invisibili di una depressione che lo ha trascinato nel buio e il peso insostenibile della perdita di sua sorella Silvia. Ma è l'ultimo segreto di lei a tormentarlo di più, la rivelazione di un dono di famiglia, la capacità di vedere gli spiriti che ancora camminano tra i vivi. Un'eredità che Tate, ancorato alla logica e alla ragione, non può e non vuole accettare. Nella speranza di un nuovo inizio, Tate si rifugia nel fascino senza tempo di Cape Cod ed è qui che incontra la misteriosa e affascinante Wren. Tra loro il legame è immediato, una forza magnetica che nessuno dei due ha mai provato prima. Ma sotto la superficie idilliaca della vita di Wren si agitano ombre pericolose. Odio, gelosia e avidità minacciano di distruggere il loro fragile amore, proprio mentre sta sbocciando. Per strapparla da un destino disperato, Tate dovrà scavare in un passato sepolto e mettere in discussione ogni sua certezza. Ricordiamo il titolo di questo thriller, Rimani Ancora, e gli autori, che sono Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan, regista di cui ricordiamo soprattutto Il Sesto Senso. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con Il Segnalibro.

Eccoci qui, la musica di Radio Monte Carlo nella nostra domenica e ancora un libro da consigliarvi per il segnalibro. È un libro molto atteso perché è il primo del cantante Luca Carboni. Si intitola Luca non parlava mai ed è edito da Sam. Un libro costellato di luoghi, incontri e persone che compongono la geografia intima e artistica di un'esistenza silenziosa in cui risuona una vita incredibilmente sonora. C'è una casa e c'è un cortile, c'è una città, Bologna, e qui ci sono una cantina che si chiama Mutanda Rock, l'osteria da Vito e Lucio Dalla che dorme sul frigo dei gelati. Il libro è l'autobiografia di uno dei più grandi e amati cantautori italiani. Luca Carboni ha esordito negli anni Ottanta diventando una delle figure di spicco della scena pop italiana grazie al suo stile intimista e malinconico che mixa melodie semplici con testi profondi e riflessivi. La ribalta arriva nell'84 con l'album E intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, che include il singolo di successo Ci stiamo sbagliando. Poi la consacrazione nell'87 con un nuovo album trainato dal brano Silvia lo sai, che lo rende una vera e propria icona pop. Negli anni 90 continua a consolidare il suo successo, rilasciando hit come Mare Mare, che lo avvicinano anche a sonorità più elettroniche. Nell'autunno 2024, dopo la rivelazione della malattia e della lunga pausa forzata dovuta alle cure, Luca Carboni ha celebrato 40 anni di attività con la mostra Rio a Rio, tenuta a Bologna, sua città natale, che ha raccolto anni di creatività pittorica e artistica affiancata a quella musicale. Luca non parlava mai e quindi il suo primo libro. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro con la collaborazione di Antonella Cutolo qui su Radio Monte Carlo.

0: Che bello è stato riascoltare questa canzone di Blessed Union of Souls, era del 95, dal titolo I Believe. Radio Monte Carlo, attenzione automobilisti, siamo sulla 1 verso Napoli, c'è coda alla barriera di Milano Sud per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5!
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.

0: divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Umbria Jazz.
4: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

Era la coppia della Motown questa, Marvin Gaye con Tammi Terrell per Ain't No Mountain High Enough su Radio Monte Carlo. A mezzogiorno 28 di questa domenica finalmente parliamo di tennis, perché oggi cominciano ufficialmente gli Open di Francia e abbiamo Bellucci, Mattia Bellucci contro Ali alle 14, alle 14.30 Federico Cina contro Opelka, Sonego contro Herbert e alle 11 per il torneo femminile dovrebbe cominciare o essere già cominciata, controlliamo, la partita di Lucia Bronzetti contro Buzkova. La nostra Jasmine Paolini invece sarà in campo domani contro Jastremska. La notizia che riguarda Jasmine Paolini ha a che fare col fatto che lei quest'anno non giocherà i Roland Garros in coppia con Sara Errani, perché dice di avere un problema a un piede, quindi vuole giustamente conservare tutte le forze per quanto riguarda il torneo del singolo. Dunque, dicevamo che le partite di domani per il singolare maschile sono quelle ovviamente di Jannik Sinner, che se la vedrà con Tabur, francese, poi avremo Cobolli, Berrettini, Arnaldi e Darderi. Gli altri, eccolo qua che lo vedo, Buzkova, che ha battuto già Lucia Bronzetti 2-7-0, che peccato. Gli altri incontri di tennis che ci interessano sono quelli che abbiamo visto ad Amburgo durante la settimana, perché c'è stato il trionfo del tennista peruviano Ignacio Buse, assolutamente underdog, proveniente dalle qualificazioni, è riuscito a battere tutti gli avversari e a vincere ieri contro l'americano Tommy Paul. La cosa interessante, io ho guardato l'ultima parte della partita ieri, è che tutto il pubblico, ma proprio tutto il pubblico tedesco, era impazzito letteralmente per Buse. Vedremo poi se questo significherà una carriera che decolla. Peraltro domani sarà in campo a Parigi per il Roland Garros. Poi è uscita la classifica di Forbes degli sportivi più ricchi e c'è Jannik Sinner che si affaccia al 50° posto con 54,6 milioni di dollari. Qui lo sapete che si parla di montepremi, ma soprattutto di premi che arrivano dagli sponsor, cioè di soldi che arrivano dagli sponsor. Al primo posto c'è sempre Cristiano Ronaldo con 300 milioni, lui ha un contratto a vita col suo sponsor, l'altro che ha un contratto a vita è Lionel Messi, ovviamente con un altro sponsor, ed è la posizione numero 3. In mezzo c'è Canelo Alvarez, il pugile messicano, che è secondo, dicevamo, a 170 milioni, ma lui ha un sacco di business alternativi, ha una catena di distributori di benzina in Messico, una catena di mini market, un'app per il fitness, una linea di abbigliamento, insomma un sacco di cose. Poi arrivano LeBron James, Shohei Ohtani, il campione di baseball giapponese. Se andate in Giappone vedrete la sua faccia dappertutto. Quindi Steph Curry, John Ram, Benzema, Kevin Durant e al decimo posto c'è Hamilton.

La canzone irresistibile di Coldplay, questa Adventure of a Lifetime su Radio Monte Carlo. C'è l'ANSA che ha dedicato un articolo che mi ha fatto impazzire sul mercato della bellezza che si orienta agli anziani. Non so se anche a voi capiti di vedere su Instagram un sacco di immagini evidentemente create dall'intelligenza artificiale di vecchietti e vecchiette bellissimi, bellissime, che fanno tai chi. A me capitano tutte questi post, non so per quale ragione, saranno i miei 55 anni evidentemente. Insomma, ci sono, appunto, vedo sui social di molti queste immagini. Questo perché succede che si tenta di trovare un pubblico diverso per i prodotti di bellezza. Il destino della bellezza è demografico evidentemente. Nel 2040 è prevista una svolta perché saremo una popolazione di anziani. Infatti si prevede una percentuale mondiale di età pari o superiore a 65 anni che aumenterà al 15%, che è una percentuale inaudita. E allora, appunto, cambiano i prodotti. Avremo trattamenti di bellezza efficaci di tipo strong, cioè elettrostimolazioni o microaghi, dispositivi elettronici per uso casalingo anche inseriti in tappi o cappucci delle stesse confezioni. E poi, attenzione, avremo vasetti e tubi più facili da aprire, sistemi ergonomici ed etichette migliori, più grandi per essere lette anche in caso di presbiopia. Peraltro si tornerà anche agli acquisti di prodotti beauty per telefono. Sta già accadendo in Giappone perché ci sono baby boomer o persone della generazione silenziosa, cioè di quella precedente, che si sono ancora, diciamo, sono rimaste ancorate a questi ordini al telefono e non online. Però nonostante questo, saranno sempre i giovani quelli più curati dalle case cosmetiche, per la semplice ragione che sono quelli che spendono di più. Ok che gli anziani e le anziane continueranno a spendere, soprattutto le anziane, però i beauty addicted rimarranno comunque i giovani.

0: Kind of Love, Phil Collins su Radio Monte Carlo. Attenzione, perché la nostra radio è la radio ufficiale di Teneramente, il festival estivo in scena all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera sul Lago di Garda dal 26 giugno al 2 agosto 2026. In programma i nomi più prestigiosi e attesi della musica e dello spettacolo, come Of Monsters and Men, Diana Krall, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Esperanza Spalding e tanti altri. Per saperne di più consultate il nostro sito, che è radiomontecarlo.net.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: C'è quello traumatico? Quello muscolare?
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones,
14: It's not unusual to be mad with anyone.
13: Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Spandau Ballet, la loro Round and Round su Radio Monte Carlo dall'album Parade, che era una meraviglia del 1984. C'è Rivista Studio che ci parla delle polemiche che riguardano la scrittrice polacca Olga Tokarczuk, che è un premio Nobel, perché lei ha detto di aver comprato il modello a pagamento premium di un'intelligenza artificiale, di utilizzarla per scrivere i suoi libri. Ha aggiunto che chiede all'intelligenza artificiale come potremmo sviluppare questa cosa in modo splendido, cara, e ha detto che è bravissima l'intelligenza artificiale a fare degli accostamenti imprevedibili. Ovviamente ci sono state tantissime polemiche perché le hanno detto i suoi lettori: ma come, tu fai scrivere i tuoi libri all'intelligenza artificiale? Lei ha dovuto specificare, poi, facendo un po' di retromarcia, che in realtà chiede soltanto all'intelligenza di fare delle ricerche, un primo fact checking, però ha anche aggiunto che non è così sicura di voler continuare a scrivere, perché quel tipo di libri secondo lei vendono sempre di meno ed è sempre più difficile, a quanto dice, scriverli

0: Questa Forever Young di Rod Stewart è l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore, io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Arrivano adesso le news del TGCOM 24 e poi sarete con Marco Porticelli. Noi ci risentiamo sabato dalle 10. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Permangono le divergenze tra Iran e Stati Uniti su una o due clausole dell'accordo annunciato da Donald Trump. Il dossier nucleare, secondo quanto riferisce Teheran, non farebbe parte dell'intesa preliminare. Prevede l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi nei 60 giorni di tregua, via le sanzioni sul petrolio della Repubblica Islamica. Il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso, in passato si era già scontrato con gli agenti del Secret Service mentre tentava di entrare nella residenza di Trump. Era infatti la sua ossessione, secondo quanto emerso finora. Nasir Best del Maryland soffriva di disturbi mentali. Si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, concentrato soprattutto su Kiev, con più di 600 droni e un centinaio di missili. Segue la promessa di ritorsioni di Putin, che ha accusato Zelensky di avere colpito un dormitorio studentesco nell'Uhansk, uccidendo 21 civili. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%, quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278, coinvolti quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. L'ultimo saluto questa mattina, Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni. La commemorazione funebre nel quadrilatero dell'agenzia di Pollenzo. Migliaia di persone hanno reso omaggio, oggi come ieri, alla Camera Ardente, al fondatore di Slow Food. Per le istituzioni, tra gli altri, il presidente della regione Piemonte Cirio, l'assessore Gallo e l'ex sindaco di Torino ed ex parlamentare Fassino. Calcio, ultimo turno di Serie A, apre alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, ma le partite che contano si giocano alle 20.45. Al fischio finale conosceremo il nome delle ultime due squadre qualificate in Champions tra Milan, Roma, Como, Juventus e quello della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

Future di Michael Jackson. Qualche minuto fa dicevo a Riccardo Brambilla, che è con me in regia quest'oggi, che bella questa canzone, l'ascoltavo e me la godevo in cuffia, ma effettivamente quello che diceva lui, quale pezzo di Michael Jackson non puoi commentare come pezzo bello, perché sono tutti meravigliosi. La riprova ce l'abbiamo anche con il film che sta ottenendo grandissimo successo, con tutti gli eventi che vengono organizzati a proposito di questo grande personaggio. Per esempio, leggevo qualche giorno fa di quello che è accaduto a Shenzhen in Cina durante un evento organizzato da un negozio di robot, Future Era, un robot umanoide è stato protagonista di una dimostrazione finita in modo inatteso sul palco. Perché questo robot si muoveva sulle note di Billie Jean di Michael Jackson. All'inizio è andato tutto bene, performance fluida, poi ha perso l'equilibrio su dei gradini, è caduto, ma si è rialzato, solo che la prova è andata male lo stesso perché è ricaduto di nuovo. Gli addetti ovviamente sono intervenuti immediatamente e hanno sistemato le cose, comunque tanto per dimostrare che comunque Michael Jackson fa muovere un mondo intorno a sé veramente incredibile. Allora, spero stiate bene, questa è Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, come vi dicevo con me c'è Riccardo Brambilla in regia. Salutiamo e ringraziamo anche Rebecca Papi in redazione programmi e Marco Fullone che si è occupato della musica di questo fine settimana. Un abbraccio anche a Irina Martelli, a Stefano Gallarini e Stefano Bragatto che hanno occupato la prima parte di questa domenica pomeriggio che trascorreremo insieme in parte, perché arriveremo fino alle 4 quest'oggi. C'è anche il ritorno di Silvia Notar Giacomo più tardi, dalle 4 alle 7 di questo pomeriggio, e tante belle cose da raccontarvi. Intanto parleremo delle nostre decisioni di acquisto, che non nascono più in isolamento davanti a una vetrina, ma sono i risultati di un processo sociale digitale. Sempre per restare in tema, c'è una stretta sui visti turistici di chi usa troppo il digitale in posti come Bali, dove vengono vietati i soggiorni in cambio di contenuti social. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, come si dice, tanti argomenti da raccontare e tanta bella musica, quella che ci accompagna nelle giornate qua a Radio Monte Carlo. Sulle 13:08 minuti vi auguro anche un buon pranzo, il pranzo della domenica un pochino più rilassato, fatevi accompagnare delle nostre note. Arriva Aaron e questa è Wonderful Thing. Nothing at all seems to get me these

lei è LP su Radio Monte Carlo. Una buona domenica a tutti e grazie per aver scelto la nostra emittente per accompagnarvi in questa domenica pomeriggio. Parliamo un po' di cinema, Cannes ovviamente che è protagonista di queste ultime settimane, ma si legge ancora una volta del progetto mastodontico di Kevin Costner. Sapete che Horizon 2 è stato presentato 2 anni fa circa alla mostra di Venezia. Si parla ancora della terza fase. Lui aveva investito un sacco di soldi suoi per questo progetto in cui credeva molto. Purtroppo la risposta del pubblico è stata un po' tiepida e quindi la produzione si è un po' fermata, perché dice: al posto di investire così tanto denaro, prima vediamo di capire come funziona. Lo streaming sta andando bene per il primo, anche per il secondo ci sono buone prospettive. Lui ha detto che comunque il 3 andrà sicuramente a buon fine. Grande amicizia e grande collaborazione con Whitney Houston in The Bodyguard. Whitney Houston l'ascoltiamo adesso su Radio Monte Carlo e questa è Run to You.

0: Grande musica su Radio Monte Carlo e grandi voci, Whitney Houston e Run to You.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it. 1, 2, 3,
10: perché
9: 4,
10: fermarsi?
9: 5, 6.
10: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
11: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
11: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
23: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Ciao da Tamara Donà
24: e da Giancarlo Cattaneo.
12: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
24: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
25: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Yamo Be There, sono James Ingram e Michael McDonald su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di vacanze, il tempo è praticamente bello in quasi tutta Italia e quindi questo fa venire voglia di vacanza, ma andare in vacanza anche per pochi giorni aiuta il corpo e la mente a recuperare energie. So che tutti non lo possono fare per impegni di lavoro o quant'altro, ma secondo le nuove ricerche le piccole pause ogni due mesi potrebbero aiutare le persone a stare meglio sia fisicamente che psicologicamente. Anche un weekend fuori città, sostengono quelli che ne sanno molto, o una gita nella natura può aiutare a portare questi effetti positivi sul nostro fisico e sulla nostra mente. È una scoperta importante perché negli ultimi anni il mondo del lavoro, ce ne accorgiamo, è diventato in diversi paesi sempre più stressante. Lo smart working è un po' una prigione dorata e ha reso ancora più difficile separare il lavoro dalla vita privata. Un aspetto importante riguarda comunque anche la capacità di staccare davvero dal lavoro e dagli impegni quotidiani, quindi via i device, lo dicono sempre, cercare di abbandonare questo mondo tecnologico che spesso ci costringe a restare sempre connessi. Le 13:30 minuti, siete su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, la nuova di Tiziano Ferro e Giorgia, si intitola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Questa si intitola How Long. Lui è Charlie Puth, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Charlie Puth. Le date sono quelle del 24 di luglio all'Anfiteatro di Pompei, Napoli, e sabato 25 luglio a Villa Erba, Cernobbio. La Formula 1, perché oggi si corre alle 22 Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve, terza consecutiva a Montreal. Dunque, parliamo ovviamente della pole position, quella è interessante perché bisogna capire che cosa sta succedendo. Questo Kimi Antonelli è veramente molto molto forte. Le McLaren di Norris e Piastri sono dietro, quinto ed Hamilton, davanti a Verstappen. George Russell comunque è al comando della gara, vedremo se la porterà a termine, sempre restando in prima posizione. 4.361 metri, 14 curve, 70 giri. Il record della pista lo ha segnato Bottas su Mercedes nel 2019 a 1.13.078. La gara comunque parte questa sera alle 22 e poi scopriremo Verstappen che cosa dirà, visto che ha minacciato di ritirarsi proprio dal circus della Formula 1. Questo lo vedremo nei prossimi giorni.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo, la voce era quella di George Michael, abbiamo ascoltato Spinning the Wheel.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: È permesso?
9: Prego!
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura.
8: Ma che fresco qui in casa!
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa.

0: pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Super conveniente Navidad!
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

More Than I Can Bear dai Matt Bianco su Radio Monte Carlo. Voliamo a Bali, magari. No, ci voliamo per capire che cosa sta succedendo, perché hanno messo una stretta sui visti turistici degli influencer, vietando i soggiorni in cambio di contenuti social. Mi spiego meglio. Questo provvedimento colpisce chi pubblica post sponsorizzati o promozionali senza i permessi adeguati. Negli ultimi mesi le autorità hanno intensificato i controlli sugli stranieri che svolgono questa attività legata al social e al lavoro digitale entrando nel paese con un visto turistico, e a partire proprio dal mese di aprile le verifiche si sono concentrate in particolare sugli influencer, su chi crea contenuti e sui lavoratori digitali che pubblicano materiale monetizzato o promozionale senza il permesso di lavoro valido. Quindi le autorità indonesiane hanno chiarito che anche le collaborazioni prive di un compenso diretto, se generano un vantaggio economico, sono considerate attività lavorative. Tra i casi più frequenti figurano poi i soggiorni in cambio di contenuti, situazioni in cui hotel, resort o altre strutture offrono ospitalità gratuita o scontata in cambio di foto e quant'altro. Per rendere più efficaci le verifiche, cosa hanno fatto? È stata attivata anche una nuova unità speciale dell'immigrazione che agisce sia nelle principali aree turistiche che attraverso un monitoraggio degli stessi social. Le sanzioni possono essere anche molto gravi e includono multe, revoca del visto, detenzione temporanea, espulsione e, nei casi peggiori, divieto permanente di rientro. Questo è quello che hanno stabilito attraverso la legge. State ascoltando Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, e anche la canzone nuova che arriva è dei Sin Aspire, si intitola Material Lover.

0: Heart in My Heart e i Quarter Flash chiudono la nostra prima ora. Adesso cinema e poi breaking news del TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Iran e Stati Uniti spetta a Khamenei, lo riferisce una fonte iraniana di alto livello. Per il presidente Trump l'accordo però è pronto, Hormuz verrà riaperto. I Pasdaran frenano. Nell'intesa 60 giorni di tregua e stop alle sanzioni. La numero uno della Commissione europea von der Leyen accoglie con favore i progressi nei colloqui per una pace tra Washington e Teheran. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, 600 i droni lanciati. Il presidente ucraino Zelensky denuncia Mosca ha utilizzato il missile Oreshnik. Il bilancio è di almeno 4 morti e una 80 di feriti. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas, Russia in un vicolo cieco terrorizza i civili, ferma condanna da parte della premier Meloni. Gli spari vicino alla Casa Bianca con le forze di sicurezza che hanno ucciso l'aggressore, un giovane di 21 anni, originario del Maryland, era già noto per i suoi problemi psichiatrici. Si credeva a Gesù, sui social scriveva «Vorrei uccidere Donald Trump». Oltre 6 milioni di cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative, quasi 750 i comuni coinvolti da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si è chiuso il Festival di Cannes, il regista romeno Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro con il film Fjord, raccontando una famiglia divisa tra fede, educazione e tensioni sociali. La vittoria dopo quella nel 2007. Il premio per la miglior regia è stato diviso ex aequo tra il duo spagnolo Calvo Ambrossi per La Bolla Negra e il polacco Palikowski per Fatherland. Calcio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A. Dalle 15 il Parma riceve il Sassuolo, alle 18 il Napoli al Maradona attende l'Udinese. In serata le sfide clou per la Champions e la salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Day, lui è Sting e sarà proprio lui ad aprire il 3 luglio la 53esima edizione di Umbria Jazz, in programma fino al 12 del mese nel centro storico di Perugia, trasformando la città per 11 giorni in un grande villaggio dedicato alla musica. Ci sono in cartellone 274 eventi, oltre la metà sono gratuiti, 80 band, 380 musicisti, 14 palcoscenici tra piazze e teatri, insomma un 11 giorni veramente dedicati alla grandissima musica. E Radio Monte Carlo ancora una volta è la radio ufficiale di questa grande manifestazione. Saremo in diretta per molte ore proprio dal centro di Perugia, per cui potrete ascoltare quello che accade proprio in questa grande in questo grande evento. Per chi non sarà presente, comunque ci sarà Radio Monte Carlo a raccontarlo attraverso le voci dei miei colleghi, e tanta bella musica. Allora, ci chiedevano dall'assolatissima Palermo aggiornamenti sull'America's Cup, regate preliminari, ultima giornata dalle 15 a Cagliari. Dopo la seconda giornata, il primo posto per l'una rossa grigia dei giovani Marco Gradoni e Margherita Porro, oggi le due regate e la finale a due. Chiaramente si va a caccia per conquistare una posizione importante. La classifica al momento vede l'una rossa grigia 55 punti, New Zealand blu a 47,3, e poi insomma avremo anche modo di darvi degli altri aggiornamenti a partire dalle 15. Insomma, la domenica comunque si arricchisce lo stesso di sport, anche se il calcio piano piano sta andando verso la fine della stagione. Ma avremo anche cose da raccontare a proposito del football. La nostra grande musica a questo punto c'è Fulminacci ed è Stupida Sfortuna.

Stand, lui e Lenny Kravitz, e questa è Radio Monte Carlo. Allora, si darà l'addio alla National League e alle qualificazioni europee, perché dal 2028 si passerà ad un formato stile Champions League con due maxileghe. Lo hanno deciso al comitato esecutivo della UEFA proprio lo scorso 20 maggio, che si è riunito a Istanbul. La riforma prevede la creazione di due leghe, una è composta dalle 36 squadre più forti, l'altra dalle rimanenti 18 nazionali. L'obiettivo è quello di aumentare il livello e il valore commerciale delle partite, ma evidentemente è saltata fuori la protesta dei tifosi di cinque piccoli stati, tra questi in primis San Marino. La riforma distrugge un po' il principio di uguaglianza tra le nazionali e chiaramente il nuovo sistema dividerà le selezioni europee in due macro leghe, una la Lega 1, una composta da 36 squadre, le migliori appartenenti alla Lega A e B, e la seconda invece sarà la 2, formata dalle restanti 18 nazionali. Come dicevo, ci sono novità anche nel mondo del calcio. Sometimes.

0: Pet Shop Boys che saranno a Mantova il 7 luglio prossimo, Radio Monte Carlo e la radio ufficiale del tour, e noi abbiamo ascoltato West End Girls.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

John Henley, questa è The End of the Innocence su Radio Monte Carlo. Sempre più folli i prezzi per i biglietti della Coppa del Mondo FIFA. Previsto tra meno di tre settimane l'inizio del campionato, ma c'è il sindaco di New York che ha cercato di portare a sé un po' i cittadini. Ha annunciato una partnership con il New York New Jersey Host Committee per garantire dei biglietti a dei prezzi accessibili per chi risiede comunque a New York. Il piano prevede di mettere a disposizione 1000 biglietti suddivisi tra 5 partite della fase a gironi e 2 partite della fase a eliminazione diretta del torneo, con 150 pass assegnato per ciascun match, accessibili attraverso un sistema a lotteria. Quindi l'aspetto più importante è che ogni biglietto costerà soltanto $50. Dico soltanto che è già un prezzo importante, ma per fare un paragone lui ha scherzato dicendo che sono 5 ice coffee di New York. Ogni vincitore della lotteria potrà acquistare un secondo pass e l'accordo include anche il trasporto di andata e ritorno allo stadio attraverso l'autobus. Le iscrizioni alla lotteria cominceranno domani alle 10 e fino a mezzanotte resteranno aperte per 6 giorni. Ogni persona potrà iscriversi una sola volta al giorno, con un limite giornaliero di 50.000 partecipanti. Il sindaco poi ha sottolineato che verranno adottate le misure per garantire che la lotteria sia priva di bagarini e che i biglietti vadano soltanto ai residenti di New York, grazie a misure di verifica sull'identità al momento dell'iscrizione. No, perché sta sfuggendo davvero di mano questa situazione per chi arriva da fuori. Abbiamo visto delle cifre, almeno pubblicate un mese fa, poi la cosa si è un po' assestata, che sfioravano centinaia di migliaia di dollari, per cui veramente incredibile. È vero che gli americani fanno di tutto un business, ma qua mi sembra che siano arrivati davvero all'eccesso. Sono le 14:28 minuti, siete su Radio Monte Carlo, una buona domenica, la nostra grande musica, e adesso arriva anche Dua Lipa, questa è Levitating.

The A-Team, lui è Ed Sheeran. I più attenti si saranno accorti del cambio di look di queste ultime settimane, ultimi giorni, perché si è completamente rasato a zero, non per un problema di capelli, ma perché c'è un po' una sorta di cambiamento in quella che è la sua vita personale e anche artistica, proprio attraverso una newsletter che ha mandato venerdì 22, quindi è una cosa freschissima. Ha annunciato il suo addio alla Warner Music Group dopo 15 anni di collaborazione. Nel condividere questa notizia ha detto che non si tratta di una situazione del tipo artista scontento come accade generalmente, ma è proprio una sorta di cambiamento all'interno di quella che la sua personalità. Lo ha dimostrato forse anche attraverso il taglio di capelli, forse un po' eccessivo per qualcuno, però significa che qualcosa sta mutando nella sua carriera artistica. Su Radio Monte Carlo alle 14:35 adesso ci sono i Bee Gees.

0: I fratelli Gibby Bee Gees su Radio Monte Carlo, questa era Too Much Heaven.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

Cose della vita, Eros Ramazzotti e Tina Turner su Radio Monte Carlo. Oggi come oggi è troppo facile incappare in truffe. Ce n'è una in particolare che sta girando su WhatsApp ed è un messaggio che chiede il pagamento di un pedaggio autostradale non saldato. A me è capitato. Prima arriva questo messaggio che comunica il mancato pagamento di un pedaggio. Il mittente è sconosciuto, ma il link allegato riporta a una pagina che sembra appartenere ad Autostrade per l'Italia. A quel punto si viene indotti a compilare un form per saldare il debito e soprattutto evitare una multa che aumenterebbe notevolmente. Una volta che è completata l'operazione, però, tutti i dati inseriti, incluse le credenziali bancarie, vengono rubate e i malintenzionati possono saccheggiare il conto. Viene usato WhatsApp perché consente di eludere i filtri anti-spam applicate alle mail o ai vari operatori telefonici. Sia Polizia di Stato che Autostrade per l'Italia comunque ricordano che le comunicazioni ufficiali relative ai pedaggi non pagati non avvengono attraverso messaggi WhatsApp, SMS o email che siano, con un link per il pagamento immediato. Lo dico perché è successo a me, non si è aperta una barra ad un varco e quindi ho immaginato che si riferisse a quello. Poi, facendo attenzione al numero da cui era arrivato il messaggio, che era un numero statunitense, ho immaginato che si trattasse di una frode, per cui ho immediatamente segnalato il messaggio e ho ovviamente girato il messaggio alla polizia postale, perché è quello che bisognerebbe fare. Sono le 14:48 minuti, siete su Radio Monte Carlo e la nostra musica prosegue. Una buona domenica pomeriggio a tutti. Adesso c'è Opalite, lei è Taylor Swift.

Michael Bublé su Radio Monte Carlo. Ringrazio l'amico che ha testimoniato personalmente che ha ricevuto una lettera direttamente da Autostrade per l'Italia, quindi ha evitato qualsiasi tipo di truffa di cui vi ho parlato qualche minuto fa, quella che arriva attraverso la messaggeria di WhatsApp e che non è assolutamente ufficiale. Quindi prestate molta attenzione ai messaggi che possono trarvi in inganno ed essere assolutamente fraudolenti e pericolosi per i vostri conti in banca. Siete su Radio Monte Carlo a 4 minuti dalle 3 del pomeriggio. Ci sono Buckshot, Shuttle Funk. No.

0: Another Day Backshot Le Funk, e questo sassofono meraviglioso appartiene a Branford Marsalis. Siamo arrivati all'appuntamento con le informazioni, ci sono le breaking news del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran si chiamerà dichiarazione di Islamabad. Tra i punti la riapertura di Hormuz, il cessate il fuoco di 60 giorni, la revoca delle sanzioni americane, l'impegno di Teheran a non sviluppare mai armi nucleari, fine della guerra tra Israele ed Hezbollah in Libano. Il prossimo ciclo di colloqui dovrebbe tenersi il 5 giugno. Ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la Premier Meloni. Nella notte, massiccio raid di Mosca su Kiev e dintorni, usati anche i missili balistici Oreshnik. Il bilancio è di almeno 4 morti, più di 80 i feriti. Papa Leone XIV alla Regina Coeli in piazza San Pietro invoca la pace fra tutti i popoli e invita la Chiesa ad essere accogliente e ospitale con tutti. Non bisogna avere paura davanti alle sfide del mondo, afferma il Santo Padre, serve incoraggiare. Il ministro degli esteri Tajani ringrazia il team di esperti finlandese che ha condotto le operazioni di recupero delle salme di 4 italiani morti durante una immersione alle Maldive. Il governo esprime profonda gratitudine. I sub hanno lavorato gratuitamente, lo hanno fatto per le famiglie. Domani le autopsie sui corpi delle vittime. Le elezioni amministrative, affluenza in calo alle 12, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni di cittadini aventi diritto da nord a sud. Dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ciclismo, il Giro d'Italia è tornato a Milano a distanza di 5 anni dall'ultima volta per la 15ª tappa. Frazione con partenza da Voghera, idonea ai velocisti. All'arrivo in pieno centro, in corso Venezia, atteso un nuovo duello tra Milan e Magnè. Calcio, oggi l'ultima giornata del campionato di Serie A. Alle 15 Parma-Sassuolo, questa sera le 5 sfide per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Why Annie Lennox apre la nostra terza e ultima ora. Siete su Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, con me c'è Riccardo Brambille in regia e andiamo per mare perché tornerà dal 19 al 20 giugno The Crossing, che è la traversata in waterbike che partirà da Viareggio per raggiungere il Principato di Monaco. Si tratta di un percorso lungo 225 km per un evento sportivo e benefico che è organizzato dalla Fondazione di Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène di Monaco dal 2020. Tutto questo per sensibilizzare il pubblico su insegnamento del nuoto, prevenzione degli annegamenti, promozione di valori educativi e umani dello sport. Una gara che attraverserà il santuario di Pelagos e che è la più vasta area marina dedicata alla protezione dei mammiferi marini in Europa, collocato tra la Francia, l'Italia e il Principato di Monaco. Ci saranno più squadre impegnate, saranno composte da 4 atleti di alto livello che, partendo dal circolo nautico di Viareggio il 19, in circa 24 ore si alterneranno in mare per raggiungere poi la spiaggia dell'Arvotto del Principato di Monaco il giorno successivo, cioè sabato 20 giugno. The Crossing, che è il titolo di questa iniziativa, è un'avventura umana, un'avventura solidale che è fatta certo di resistenza e di impegno per una causa fondamentale. Sarà attivata una piattaforma per le donazioni che, grazie al tracciamento in tempo reale della gara, consentirà al pubblico di seguire da vicino la sfida e sostenere le attività della fondazione per tutto l'intero percorso. Quindi l'appuntamento, ricordatelo, è tra il 19 e il 20 giugno prossimo. 15:08, la nostra grande musica, arriva Harvey e Lie to Me.

Mind If I Stay, Cale Bustani su Radio Monte Carlo. Sono le 3:15 di questa domenica pomeriggio e grazie per aver scelto la nostra compagnia e soprattutto la nostra musica. E di musica parliamo perché stiamo per sentire gli U2 che hanno deciso di condividere con il loro pubblico un assaggio del prossimo album, senza svelare però ancora la data di uscita e il titolo. Questo alone di mistero fa sempre parte un po' dell'aspettativa e rende diciamo l'uscita ancora più preziosa. Lo hanno fatto pubblicando questa breve anteprima del video di Streets of Dreams, che è il nuovo pezzo in uscita, e sono passati un po' di anni da quando loro ci hanno permesso di conoscere la loro musica a fondo. Questa volta sono a Città del Messico per girare questo video del nuovo singolo, dove la band viene vista suonare sul tetto di uno scuolabus. Sono molto curioso, io non ho visto l'anteprima, ma sono curioso di sentire il disco chiaramente e di vedere anche quello che hanno combinato in video. Eccoli qua gli U2 su Radio Monte Carlo, questa è la bellissima One.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, questi erano U2 e la canzone si intitola One.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
9: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo.
10: Mm.
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Mm?
9: Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
17: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
19: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
20: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
21: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Che dire, Generale di Francesco De Gregori è una canzone bellissima e ce la siamo goduta fino in fondo. Sono le 15:28 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo. Parliamo di quanto si viaggia in treno, perché i paesi dell'Unione Europea hanno un buon numero di passeggeri che scelgono il treno come mezzo di trasporto. I dati arrivano dal 2024, dove i viaggi in treno nell'Unione Europea hanno raggiunto dei livelli veramente importanti. Secondo gli ultimi dati Eurostat, proprio in quell'anno i cittadini dell'Unione hanno effettuato 8,7 miliardi di viaggi in treno per un totale di 444,5 miliardi di passeggeri al chilometro, ed è il livello più alto degli ultimi anni. Per fare un pochino, diciamo, l'analisi dettagliata, si vede che Germania e Francia sono stati i maggiori contributori complessivi alle prestazioni del trasporto ferroviario di passeggeri, rispettivamente con 109 e 107 miliardi di persone. Segue l'Italia con 55,9 passeggeri per chilometro. Trasporto ferroviario nazionale all'interno di un paese è dominante in tutti gli stati membri e rappresenta più del 90% del trasporto ferroviario totale in tutti i 25 paesi dell'Unione Europea, sempre relativi al 2024. Secondo il Consiglio Europeo, l'Unione dispone di una delle reti ferroviarie più dense al mondo. Tuttavia, i dati mostrano che la lunghezza totale della rete tra il 90 e il 2024 si è ridotta del 7,9%. Al contrario, la Spagna invece ha registrato il maggior aumento della lunghezza della sua rete ferroviaria. Un po' di dati per stimolare il viaggio in treno, che è sempre molto molto piacevole. Radio Monte Carlo, sono quasi le 3:30 di questa domenica pomeriggio. Ancora un buon fine settimana a tutti, un buon rientro per chi è in auto in questo momento e sta tornando verso le città dopo aver trascorso, spero, un bel weekend. Ci ascoltiamo la nuova canzone di Jessie Ware, ed è quella che sta arrivando ora.

Chasing Pavements, la voce è quella di Adele su Radio Monte Carlo. Adele che ha deciso di prendersi questa pausa, non dico infinita, ma non si conosce ancora quando terminerà la sua pausa dalla musica. Nel frattempo si dedica a se stessa, alla famiglia. A proposito di pausa, sapete che nel caos della routine quotidiana è veramente difficile anche solo pensare a ritagliare un po' di tempo per se stessi. Eppure, secondo quello che dicono, basterebbe uno schema molto preciso, fatto di numeri 6. 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata vera e propria, altri 6 finali di defaticamento. Anche l'ora in cui andrebbe praticata sono le 6 del mattino, le 6 di sera, e segue praticamente le stesse direttive. Anche qui 6. Il ritmo deve essere medio, 5 o 6 km all'ora per arrivare ai 6.000 passi. Mantenere questo impegno può far sì che il nostro fisico ne risenta in senso buono, e anche la mente. Il ripetersi del numero 6 nasconde comunque un significato: 6 minuti e il tempo necessario affinché la frequenza cardiaca aumenti, preparando l'organismo allo sforzo, e altrettanto tempo serve per riportarlo nello stato di riposo. Prese queste informazioni, da domani provo anch'io con questa formula, magari funziona. 15:38, c'è la nostra musica e c'è Bobby McFerrin.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Come sempre, splendida musica su Radio Monte Carlo. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
1: L'India ha deciso di limitare smartphone e safari notturni in alcune riserve naturali per proteggere tigri e animali selvatici dagli effetti dell'overtourism. La decisione arriva dopo diversi episodi di stress per la fauna causati da jeep affollate e turisti alla ricerca della foto perfetta da condividere sui social. Nelle aree più sensibili i visitatori dovranno tenere i telefoni spenti e consegnarli prima dell'ingresso, mentre saranno ridotti anche i tour all'alba, al tramonto e durante la notte. Un passo importante per tutelare uno degli ecosistemi più preziosi del pianeta. L'India ospita infatti circa il 75% delle tigri del Bengala ancora presenti nel mondo e punta ora a rendere il turismo naturalistico più sostenibile e rispettoso degli animali.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica.
8: Assicurazioni.conad.it.
9: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale.

0: Pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me: ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Prossimamente live, in concerto.
12: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
11: Infoline, bluenotemilano.com.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

Bye from New York City, The Manhattan Transfer su Radio Monte Carlo. Sapete che per assaggiare la pizza migliore bisognerà andare a Londra e so sicuro che qua scatteranno le reazioni da parte dei napoletani e di chi fa bene la pizza. È diventata virale attraverso i social, al momento sembra essere destinata a diventare la migliore al mondo, ma ripeto, è soltanto una cosa che vediamo attraverso la viralità dei portali. Il motivo è perché viene condita con gli ingredienti di alta qualità della pizza napoletana, all'aspetto e le dimensioni di quella newyorkese e il cornicione croccante di quella romana. Insomma, è un mix di tutte quelle gustose peculiarità delle diverse varianti, offrendo uno sguardo a tutto il mondo, a prova del fatto che anche a tavola la metropoli inglese vuole celebrare le tante comunità che la rendono cittadina del mondo. La migliore pizza di Londra al momento è quella di un punto vendita di un signore che ha un'attività di panificazione da sport, si trova nel sobborgo di Clapham, ve lo dico perché così se foste mai da quelle parti, ha ideato questa ricetta mixando 3 impasti prefermentati e freschi per renderla croccante e morbida con questa crosta ariosa. Secondo un rinomato critico gastronomico britannico che si chiama Jay Rayner, si tratterebbe quasi della migliore pizza di tutti i tempi, seconda soltanto a quella del Mandarin Oriental Hotel di Tokyo, ma Napoli non compare per niente, quindi ho qualche dubbio. Il suo punto forte è che non ha una tradizione alle spalle, dunque anche i dilettanti sono liberi di sperimentare. Qua arriviamo a TikTok ed Instagram che riporta le testimonianze di moltissimi che esaltano questa pizza londinese trasformandola nella ricetta virale da provare assolutamente una volta nella vita. Quindi prenotiamo un volo, andiamo a Londra, andiamo a provare questa pizza così ci rendiamo conto. Radio Monte Carlo, c'è Olivia Dine e questa è So Easy.

0: Kill the Cat con Down to Earth chiudono l'appuntamento di questa domenica pomeriggio. È stato un vero piacere rimanere con voi e spero che sia reciproco. Ringrazio Riccardo Brambilla in regia, Rebecca Papi in redazione programmi, Marco Fullone ha firmato la playlist e ringrazio ovviamente tutti voi. Io sono Marco Porticelli, ci sentiamo il prossimo fine settimana a partire dall'una. È tornata Silvia Notargiacomo che sarà con voi per le prossime tre ore, alla quale auguro ovviamente buona domenica, come la auguro a tutti voi. E vi lascio subito con le breaking news del TGCOM 24. Ciao a tutti e alla prossima settimana.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo l'accordo preliminare potrebbe tenersi il 5 giugno il nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Washington e Teheran. Lo affermano i media sauditi. Il memorandum dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad. Tra i punti, tregua di 60 giorni, riapertura dello stretto di Hormuz e stop alla guerra in Libano. Plaudia ai progressi la numero uno della Commissione europea von der Leyen. Almeno 4 morti e decine di feriti dopo il massiccio attacco russo della notte su Kiev e dintorni. Mosca ha confermato di aver lanciato un missile balistico ipersonico Reshnik a capacità nucleare. Condanna fermamente il raid la Premier Meloni. La nostra solidarietà va alla popolazione che da 4 anni subisce questa aggressione. Il presidente Zelensky la ringrazia. Papa Leone prega per le comunità cristiane che soffrono per la guerra. Affidiamo a Maria, ha detto il Santo Padre durante il Regina Celi in piazza San Pietro, il Libano e tutto il Medio Oriente, e annuncia per domani una nuova preghiera per la pace. Affluenza in calo a livello nazionale per le elezioni amministrative. Alle 12 il dato è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto alle ultime consultazioni. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e si chiuderanno alle 23. Domani riapriranno dalle 7 alle 15. Il regista romeno Cristian Mungiu vince dopo quella del 2007 la Palma d'Oro con il film Fjord al Festival di Cannes edizione 79. La pellicola racconta un dramma familiare. Ex aequo per la miglior regia tra il duo spagnolo Calvo e Ambrossi per La Bolla Negra e il polacco Palikowski per Fatherland. Si chiude oggi il campionato di calcio di Serie A. Per i verdetti di Champions e salvezza bisognerà attendere questa sera. 5 match in programma dalle 20:45. Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Dalle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Bentornati nel 2003 con il Simply Red Fake qui su Radio Monte Carlo, 16:05 minuti. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 24 maggio. Silvia Notargiacomo è con voi. Sono tornata, sono stata colpita per qualche giorno dall'influenza, ce l'ho fatta, mi sono rimessa in forza proprio per essere con voi almeno quest'oggi. Ringrazio intanto Marco Porticelli che mi ha preceduta e che chiaramente ritroverete il prossimo fine settimana, e saluto tutta la squadra che mi accompagna quest'oggi. C'è Riccardo Brambilla, regia Milano, Chico Allotta che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla splendida musica. Saluto tutti voi perché già siete tanti con i vostri messaggi al 342 41 41 762. Allora amici, parleremo di tante cose perché tante cose sono successe poi durante questa settimana, soprattutto legate al mondo della musica, vari premi che si sono tenuti, premi molto importanti per la musica e soprattutto per chi le canzoni le scrive, quindi per i cantautori. Andremo in Inghilterra, resteremo anche per parlare ancora di Londra. So che l'ha fatto Marco Porticelli poco fa parlando della pizza più buona che si può mangiare proprio a Londra, ma intanto c'è la nostra musica con Miley Cyrus qui su Radio Monte Carlo. State

my cell phone ringing. Hold up.

La voce magnetica di Alicia Keys, You Don't Know My Name, qui su Radio Monte Carlo, 16:14 minuti. Buona domenica a tutti voi. Voce magnetica, artista magnetica e anche canzoni, devo dire, notevoli. Mi è bastato andarla a vedere soltanto una volta dal vivo qualche anno fa a Milano al Forum di Assago e rimanere assolutamente sconvolta per la bravura di questa donna, di questa artista, da un punto di vista sia tecnico ma anche che emotivo proprio, nella capacità di far attraversare le proprie emozioni quelle che canta appunto quando interpreta i suoi brani. E adesso però, amici, arriva una coppia straordinaria, un incontro che la musica italiana insomma ha celebrato tante volte, e qua c'era un album meraviglioso da cui è estratto questa Vita di Lucio Dalla con Gianni Morandi dal 1988, qui su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica ad accompagnarvi.

0: coppia immortale, quella di Lucio Dalla, Gianni Morandi, vita scritta da due nomi colossali della musica italiana, Mogol Lavezzi, album di riferimento, così che vogliate magari riprenderlo per ascoltarlo tutto, Dalla Morandi dal 1988. State con noi, questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69€. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
12: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
18: Carrefour.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
18: One, two, three. Let's go.
3: Let's go!
14: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Ciao da Tamara Donà
20: e da Giancarlo Cattaneo.
19: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
20: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
21: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

1989 per questa You Got It, Roy Orbison, qui su Radio Monte Carlo, 16:28 minuti. Ancora buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 24 maggio in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora, vi avevo detto poco fa che saremmo andati a Londra, non per parlare ancora di cibo, perché lo ha fatto comunque prima Marco Porticelli, ma per parlare di musica, perché lo sappiamo, una città che insomma di musica ne sforna continuamente e lo farà sempre per sempre, perché è così, è proprio dedita alla musica quella città, ma non solo. Parliamo di questi premi molto molto prestigiosi, si chiamano Ivor Novello, che celebrano in modo particolare l'importanza della scrittura dei brani. Si sono tenuti proprio a Londra qualche giorno fa, due giorni fa, grandi protagonisti quest'anno, perché sono stati premiati Rosalia, Lily Allen, Sam Fender, oltre alla giovane promessa Jacob Alon, che ha conquistato due riconoscimenti. Ecco, gli Ivor Novello Awards, che premiano proprio i risultati più significativi della scrittura e nella composizione musicale, hanno visto anche la consegna di premi molto molto speciali, molto emozionanti, anche perché è arrivato un momento veramente molto emozionante quando George Michael è stato ammesso nella fellowship della Ivor's Academy, cioè dopo la sua scomparsa è stato riconosciuto a lui questo grande premio. È entrato così in questa lista di grandi artisti, tra i quali Paul McCartney, Kate Bush, Bruce Springsteen, e proprio l'altra sera è stato premiato anche Thom Yorke, leader dei Radiohead. C'era anche Harry Styles, che ha speso delle parole meravigliose proprio su Thom Yorke. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola American Girls. Harry Styles.

Dido, thank you dal 2001 qui su Radio Monte Carlo, 16:36 minuti, buona domenica a tutti voi amici. Allora, prima stavamo parlando di questi prestigiosissimi premi britannici, gli Ivor Novello, che si sono tenuti proprio qualche giorno fa. Tra i grandi protagonisti c'è stato anche Harry Styles, che in realtà non è stato premiato, è stato chiamato per premiare il suo beniamino della musica proprio, il suo artista del cuore, l'artista preferito, ovvero Thom Yorke, frontman dei Radiohead, ha fatto una sorprendente apparizione a questa serata, raccontando quanto l'influenza della musica dei Radiohead abbia fatto sì che lui diventasse un grande artista, o quantomeno che l'abbia portato sulla strada giusta. Ebbene sì, succede questo a tanti grandi artisti: seguire prima qualche artista ancora più grande prima. Che meraviglia!

0: E se dovessimo parlare di premi, ci metteremo un bel po' a parlare di tutti i premi che hanno vinto gli Chic nella loro carriera. Questa era Good Times dal 79 qui su Radio Monte Carlo. Super conveniente
1: della vita. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

pezzone di Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, qui su Radio Monte Carlo, 16:47 minuti. Buona domenica a tutti voi, la nostra grande musica a vostra disposizione per accompagnarvi chiaramente in questa domenica, qualunque cosa voi stiate facendo, che siate in relax, che siate al lavoro, come i tanti amici che ci stanno scrivendo al 342-4141-762, perché sì, è vero, ci arrivano tante foto di amici che giustamente sono al mare, in montagna. Oggi poi una bella giornata di sole, mi pare di capire, in gran parte d'Italia. A Milano Riccardo Brambilla annuisce dalla regia, sì, c'è forte sole esattamente come qui, però ci sono tanti amici che invece sono al lavoro, che quindi questo sole magari lo vedono da dentro un luogo dove hanno a che fare più che con il piacere, con il dovere. Noi ci siamo con la nostra musica e oggi la musica di Radio Monte Carlo ha scelto, ve lo dico, dei pesi massimi proprio in assoluto. Tra le tante belle novità c'è proprio questa che adesso vi facciamo ascoltare, che è l'ultimo singolo di Max Gazzè, che torna con un intero album in realtà pubblicato qualche giorno fa, proprio il 15 maggio, L'ornamento delle cose secondarie, da cui è estratto questo Intermezzo bianco, bellissima canzone con la quale ritorna e ci fa sognare come sa fare veramente Max Gazzè da sempre. State con noi su Radio Monte Carlo.

Hozier, Take Me to Church dal 2014 su Radio Monte Carlo, 16:55. Buona domenica a tutti voi, buona domenica Viviana che dal mare di Roma, da Ostia, ci manda una bellissima foto di una granita, anche se la vedo bella spezzettata, mi sa più di grattachecca, che poi è la cosa tipica romana, che è difficile da trovare ultimamente, perché in realtà differisce un pochettino dalla granita, quella tipica siciliana, perché la grattachecca è un pezzo di ghiaccio che praticamente viene grattato e poi sopra vengono messi degli sciroppi. Quindi un altro modo totalmente di fare la cosa, eh? Non le confondiamo, per carità. Saluto anche Chiara, che invece fa i complimenti a Max Gazzè per l'ultimo singolo, ma anche tutto l'album, dovete sentirlo poi a 432 Hz, la frequenza della terra, amici, veramente una cosa molto molto preziosa per noi.

0: La voce bellissima di Anita Baker, Soul Inspiration, qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24, subito dopo Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Mentre sono ancora in corso i negoziati per arrivare ad un accordo di pace in Iran e il segretario di Stato americano Rubio parla di una intesa portata di mano, il presidente Trump posta una foto creata con l'intelligenza artificiale con navi iraniane bombardate da droni americani, con la scritta in spagnolo Adios. Intanto, nelle ultime 24 ore, 33 navi sono transitate su Hormuz. Gli abusi sugli attivisti della flottiglia abbordata al largo di Cipro la scorsa settimana. L'esercito israeliano si tira fuori, i responsabili sono le guardie controllate dal ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Pesanti raid russi nella notte sulla capitale ucraina Kiev. 4 morti e decine di feriti. Il bilancio: Mosca conferma di aver utilizzato anche un missile che porta testate nucleari. Danni in più di 40 punti della città. Condanna di Meloni e Macron. Entrambi i leader confermano anche di continuare a lavorare per una pace giusta e duratura. Sono più di 6 milioni e 600 mila gli elettori chiamati al voto oggi e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative. Seggi aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'affluenza alle 12 rilevata in calo di un punto percentuale, poco sotto il 15%, rispetto alle precedenti consultazioni. Grazie, vi voglio un gran bene, è il messaggio audio di Carlo Petrini scelto dai familiari e fatto ascoltare oggi durante la cerimonia di commiato a Pollenzo nel Cuneese. Il fondatore di Slow Food è morto il 22 maggio a 76 anni. Diverse le personalità del mondo politico e intellettuale che hanno partecipato all'ultimo saluto. Torna questa sera la Formula 1 con il Gran Premio del Canada e la Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale al via dalle 22. In pole il pilota britannico della Mercedes Russell davanti a Norris e all'italiano Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano: code per un incidente tra Genova Nervi e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla A14 ancora a Pescara rallentamenti per un altro incidente allo svincolo di Porto Sant'Elpidio. Si procede lenti anche sulla 1 Roma-Napoli per un incidente tra l'allacciamento A16 Napoli-Canosa e Asse Mediano in direzione di Roma. Sulla A4 Torino-Milano altro incidente allo svincolo di Marcallo inizio Mesero in direzione di Milano. Infine, lungo la 29 Palermo-Mazzara del Vallo, traffico bloccato per un veicolo in fiamme allo svincolo Zucco verso Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Ricky Astley, Cry for Help, dal 1991 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, 17:07 minuti in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 19 anche quest'oggi. Allora, approfitto per fare anche un po' di saluti, perché in tanti ci state scrivendo al 342-4141-762. Molti di voi, come lo dicevo appunto dicevo prima, sono giustamente in giro, ci state raccontando un po' come sta andando questa domenica di relax, tante persone che si stanno giustamente godendo il sole, quindi foto anche senza descrizione e senza firme, in cui però magari ci mostrate un panorama mozzafiato, quindi grazie comunque per questa condivisione. E poi c'è un amico, Daniele da Vercelli, che dice grazie per esserci, per accompagnarci, ma vorrei chiedervi, da curioso quale sono, ma dove si trovano gli studi di Radio Monte Carlo a Roma? Allora, è molto molto semplice, perché noi siamo all'interno di un grandissimo spazio che è uno dei centri di produzione più importanti in Italia di Mediaset, facendo parte Radio Monte Carlo della grande famiglia di Radio Mediaset. Noi ci collochiamo proprio all'interno degli studi Helios sulla via Tiburtina a Roma, e qui immaginate che vengono appunto prodotti tra i più grandi show televisivi di Mediaset, quindi è sempre un gran traffico di gente, di personaggi, il pubblico che arriva chiaramente per vedere tutti questi programmi, e poi ci siamo noi chiaramente con i nostri studi, e da qui io in questo momento proprio sto trasmettendo con Radio Monte Carlo per accompagnarvi con tutta la nostra grande musica. State con noi, per voi Summer, questa è Potential.

Piero Mancino, Piccoli Miracoli dal 2016 qui su Radio Monte Carlo, quest'ottima band romana in tour in giro per l'Italia proprio qualche giorno fa. L'altro ieri erano a Firenze, al teatro di Firenze, appunto, per il loro Quando meno me lo aspetto tour, e avranno ovviamente altre date ancora per la prossima estate. Vi segnalo quella del 5 agosto a Roseto degli Abruzzi, poi sicuramente si aggiungeranno in corso d'opera. Allora, adesso abbiamo un appuntamento con la storia, invece, amici, perché ce ne andiamo nel 1973. È un modo per omaggiare colui che ha scritto e ha cantato questa canzone che oggi compie 85 anni, l'uomo che ha cambiato per sempre le regole del cantautorato mondiale, che ha ispirato dei grandi artisti. Per esempio, mi vengono in mente Guns N' Roses, che ripresero proprio questa Knocking on Heaven's Door nel 1990. E ce lo ascoltiamo. Lui è il grandissimo Bob Dylan, qui su Radio Monte Carlo.

0: Una canzone senza tempo che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: offerti. Carrefour.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

1992 per questa Sunday I'm Coming Back, Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo. Buona domenica pomeriggio, ben trovati. Sono le 17.28, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, prontissima per accompagnarvi tra le città migliori al mondo per quanto riguarda la cultura. Non lo dico io, ma lo dice il Time Out, che è una delle riviste britanniche più conosciute, soprattutto in ambito di viaggi, che ha appena decretato Londra migliore città al mondo per la cultura per questo 2026. Vabbè, insomma, hanno giocato un pochino in casa, ma non l'hanno redatta loro, non l'hanno scritta proprio quelli di Time Out, ma hanno fatto un grande sondaggio, basandosi su pareri di oltre 24.000 abitanti di città, intervistandoli un po' in tutto il mondo, e la capitale britannica ha ottenuto quest'ottimo punteggio grazie alla sua scena teatrale, ai suoi musei, alle gallerie, alla musica, chiaramente. Quindi, insomma, le componenti che hanno fatto sì che Londra arrivasse al primo posto sono state tante. Intanto anche l'apertura del nuovo polo del Museum of London a Smithfield, e poi non solo, altri punti forti dell'offerta culturale sono il West End e poi le serate di stand-up comedy gratuite e che si possono trovare tantissime durante appunto le serate nella città, e poi la scena musicale dal vivo, ma per questo Londra è famosissima ormai da sempre. Allora, ci sono tante altre città chiaramente in questa classifica: secondo posto Parigi, poi c'è Berlino, poi possiamo passare a Madrid per arrivare al nono posto direttamente, perché li saltiamo le altre, alla nostra Firenze, l'unica italiana presente, che però è stata premiata per la grande storia, il fatto di essere un museo a cielo aperto, una città meravigliosa, sempre piena, strapiena di turisti, però amatissima veramente in tutto il mondo, quindi di questo siamo molto felici, soprattutto per i nostri amici fiorentini. E a Londra allora restiamo con la musica, con una band che sta per tornare anche con un nuovo album. Loro sono londinesi, si chiamano Jungle, il 14 agosto uscirà il loro nuovo album dal titolo Sunshine. Intanto c'è questa, Carry On.

Una poesia anche per te, Elisa, qui su Radio Monte Carlo. Devo dire, ho vissuto un momento molto romantico, perché mentre ascoltavo questa canzone guardavo tutte le foto che state mandando al 342-4141-762. Peccato non potervi salutare tutti, un po' perché non ce la farei, un po' perché effettivamente molti di voi non si firmano. Firmatevi, così magari, ecco, provo nella descrizione anche a salutarvi e a raccontare un pochettino queste foto. Adesso sono davanti a un bellissimo fiore di lavanda di amici che scrivono: grazie Radio Monte Carlo, vi vogliamo bene. Un'altra foto bellissima invece è del porto di Bisceglie, una giornata di sole piena, bellissimo porto, io quella cittadina tra l'altro la conosco benissimo, e ci scrivono questi amici: vi ascoltiamo tutti i giorni a tutte le ore, grande Radio Monte Carlo da Bisceglie, porto bandiera blu 2026, Mimmo, Ilenia, Roberta, Anna, Donato, Matteo, Leonora e Gian Pietro, tutti voi ad ascoltare la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Anche Cure con Friday I'm in Love nella nostra domenica pomeriggio qui su Radio Monte Carlo.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Super conveniente
5: Navidad! Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente! È una promessa.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già! Solo fango. Fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già,

0: che risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Quanti vestiti si possono dare alle canzoni, soprattutto quando le canzoni sono di per sé già bellissime? Il caso di Roxanne, dei Police, brano di fine anni 70. Il vestito qui gliel'ha messo George Michael nel 99 e aveva inserito proprio questa canzone all'interno di un progetto, di un album, Songs from the Last Century, in cui George Michael riprendeva canzoni di altri artisti reinterpretandole, ovviamente con arrangiamenti tutti nuovi, e il suo modo di cantare veramente unico. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati. Siete su Radio Monte Carlo, siete in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, 17:51. Quanti siete amici? Quanti messaggi? Al 342-4141-762. Anche dalla Florida ci scrivono. Che meraviglia! Un saluto a voi amici che ci ascoltate da così lontano.

0: 1980 per questa High 19 Steely Dan su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi, tra pochissimo l'aggiornamento e l'informazione con il TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra, è l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro, poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu. Il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio, che si rivolge a Putin: fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo, la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
4: maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione insisterà anche nei prossimi giorni, quindi ci attendono giornate dal tempo praticamente estivo, in particolare domani al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi e all'estremo sud, con la possibilità di qualche breve temporale in Calabria e in Sicilia, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Voghera in direzione di Brescia, sull'A7 Milano-Genova per lavori, rallentamenti tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, traffico rallentato per cantieri anche lungo l'A14 tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona, mentre per un altro incidente ci sono rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Capoara e Monselice in direzione di Padova per traffico code sulla A12 Genova-Rosignano allo svincolo di Colle Salvetti. Sulla A1 Roma-Napoli altro incidente con rallentamenti tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Infine lungo la strada statale 309 Romea code per traffico dopo l'incrocio Lido degli Estensi verso l'incrocio Mestre Ovest svincolo rotatoria Marghera A57. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Out Cars and Girls dal 1987 su Radio Monte Carlo. Ben trovati, ancora buona domenica pomeriggio, 18 e 9 minuti. Mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, ultima ora insieme fino alle 19. Allora, amici belli, per tutti gli amanti di lettura, vi volevo parlare di un evento che si terrà a Roma il prossimo 17 giugno. La capitale si lascerà attraversare dalla tempesta silenziosa. È un format di lettura ideato da uno scrittore immenso come Alessandro Baricco, promosso e sostenuto da Roma Capitale, che chiama a raccolta migliaia di persone per un'esperienza collettiva di lettura. Attenzione, perché veramente è un evento che si propagherà da sei location principali: lo Stadio Palatino, l'Ara Pacis, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell'Opera di Roma e Piazza del Campidoglio. Tutti quanti con accesso gratuito, però previa prenotazione entro il 3 giugno. E oltre alle cittadine e cittadini che vorranno partecipare, il Campidoglio ha fatto sapere che è benvenuta l'adesione di spazi come librerie, biblioteche, teatri, cinema, luoghi di aggregazione, associazioni. Ecco, chiunque sarà il benvenuto potrà essere parte integrante e vitale di questo progetto per diventare piccola tempesta ospitando lettrici e lettori. E poi bisognerà andare su il sito latempestasilenziosa.it, perché da lì si avranno tutte le indicazioni. Ci sarà Baricco che darà il via alle 20:47, una colonna sonora meravigliosa, e poi si leggerà tutti quanti insieme Le notti bianche di Dostoevskij. Amici miei, che meraviglia, un evento che non potevamo non segnalarvi.

Una delle canzoni più emozionanti di Malika Ayane come Foglie. Siamo tornati nel 2009 al Festival di Sanremo, al quale partecipò proprio con questa canzone scritta da Giuliano Sangiorgi, una delle cantanti, delle voci più eleganti del panorama musicale italiano. Attenzione amici, perché sta per tornare live con un tour che riprenderà in autunno dal 1° novembre a Fermo. È un tour a teatro, la dimensione perfetta per Malika Ayane, per il suo repertorio, la sua cifra, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questo tour italiano, appunto, di Malika Ayane. Quindi vi daremo ovviamente aggiornamenti su tutte le date, anche se potete già vederle ovviamente online, e l'invito è quello di seguire dal vivo un'artista come lei. Veramente può far vivere emozioni grandissime andarla a vedere dal vivo. Mi è capitato, e lo dico proprio perché lo so. State con noi, torniamo nel 93 con il

0: Siamo tornati nel 93 con i Beloved Sweet Harmony. Amici, buona domenica, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana. 1, 2, 3.
3: Perché
2: 4,
3: fermarsi?
2: 5, 6.
3: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però!
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però!
11: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
15: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
14: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa, mero bel mestiere?
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

La voce di Belinda Carlisle dall'87 qui su Radio Monte Carlo, 18:31. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 24 maggio. Allora amici, quante volte vi è capitato di sognare, fare dei sogni bellissimi che magari vi sarà anche piaciuto condividere, raccontare, oppure sogni che stanno lì lì, no? Ma non riuscite a ricordare del tutto, avete delle piccole immagini che poi a un certo punto svaniscono mentre tentate appunto di ricordarli. Allora attenzione, perché potremmo essere vicini alla possibilità di vedere magari da qualche parte tra qualche tempo i nostri sogni, sia quelli che non ricordiamo che quelli che ricordiamo, magari più quelli belli di quelli brutti. Perché? Perché un team di ricercatori di Kyoto ha sviluppato una tecnologia capace di ricostruire immagini dei sogni analizzando l'attività cerebrale durante il sonno. Allora l'obiettivo non è leggere i pensieri, è interpretare i segnali visivi prodotti dal cervello mentre noi sogniamo. Gli scienziati sono partiti da un'idea molto semplice, ovvero il cervello attiva schemi simili sia quando osserviamo un oggetto da svegli sia quando lo sogniamo, e per questo hanno trattato il cervello come un processore di immagini, cercando di associare specifici impulsi cerebrali a immagini precisi. Ci sono stati dei volontari che hanno partecipato a questo progetto, sono stati sottoposti a risonanza magnetica funzionale mentre osservavano migliaia di immagini, successivamente si sono addormentati all'interno di uno scanner e quando sono stati svegliati, dopo aver sognato, hanno raccontato ciò che avevano visto. Ovviamente in mezzo a tutto questo c'è l'intelligenza artificiale, perché oggi è ovunque ed è quella tecnologia che evidentemente aiuta soprattutto a sviluppare questo tipo di appunto progetti come quello che vi sto raccontando. Ecco, l'intelligenza artificiale è riuscita a ricreare una forma compatibile con i vari oggetti descritti, quindi amici, tra poco magari avremo un'app disponibile sul nostro smartphone che ci consentirà di rivedere i nostri sogni.

Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love, su Radio Monte Carlo, 18:39 minuti. Buona serata, buona domenica a tutti voi in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme per poco più di una mezz'ora, anzi poco meno, perché alle 19 ci salutiamo. Ma vorrei salutare quanti di voi stanno scrivendo al 342-4141-762. Allora, c'è un'amica che è Claudia, che ha mandato una foto del suo giardino a San Vito Lo Capo, mentre lei praticamente sta dipingendo la cancellata del giardino. Ecco, i suoi bimbi sono con i nonni al Festival degli Aquiloni a San Vito Lo Capo. Mamma mia, deve essere un'esperienza bellissima per i bambini, anche perché di aquiloni effettivamente non se ne vedono più tanti in giro, però quando si vedono io noto i bambini che guardano in alto come per dire che cos'è quella cosa bellissima che sta in cielo, e noi invece più grandi che ci ricordiamo, insomma, torniamo a essere piccoli sicuramente.

0: Don't Leave Me This Way, Harold Melvin and the Blue Notes, qui amici su Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Pasta un penne ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox.
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

Se c'è un brano che definisce alla perfezione il suono, l'ambizione e anche il successo planetario di Phil Collins negli anni Ottanta, è sicuramente questa Take Me Home, che abbiamo ritrovato dal 1985, uno dei singoli di punta di un album monumentale come No Jacket Required. E non è soltanto una canzone pop straordinaria, ma è diventata il vero e proprio marchio di fabbrica di Phil Collins, tanto da chiudere praticamente tradizionalmente quasi ogni concerto proprio con questa canzone. E allora, Phil Collins sappiamo che insomma si sta riprendendo piano piano. In un'intervista molto recente di qualche giorno fa alla BBC, dove è intervenuto, ha dato un aggiornamento sul suo stato di salute, escludendo la possibilità di tornare sul palco, e ha detto proprio: mi ripeto che devo tornare in studio a finire delle cose, però se poi ci penso anche a tornare a suonare dal vivo, non me la sento, non sono più quello di prima, sì, sto un pochino meglio, ma effettivamente ho perso la voce ormai è un po' a pezzi, non verrà nulla di buono, preferisco non farlo. È stato invitato tra l'altro anche a cantare, proprio a suonare al Rock and Roll Hall of Fame, ma ha declinato l'invito, quindi evidentemente per il momento non se la sente, ma magari tornerà in studio e poi piano piano tornerà a regalarci anche qualche concerto dal vivo, chissà. Intanto i migliori in bocca al lupo per una guarigione, ovviamente, per il grandissimo Phil Collins. State con noi nella nostra domenica, c'è anche Bruno Mars, Risky It All.

0: La canzone perfetta per salutarci, amici. We have all the time in the world, fun loving criminals, qui su Radio Monte Carlo. Allora, saluto la squadra: Riccardo Brambilla, Chicco Allotta in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla musica. Tra pochissimo arriverà Giorgia Venturini con il suo Sunday Music. Prima di lasciarvi, TGCOM 24, Meteo Auto Traffic con me, Silvia Notargiacomo. Invece, appuntamento al prossimo weekend. State bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. I negoziati con l'Iran procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo, lo dice il presidente americano Trump. La firma non ci sarà oggi, dopo la preintesa, possibili colloqui tra Stati Uniti e Teheran il 5 giugno. Anche la guida suprema Khamenei ha approvato il quadro generale del memorandum. Israele riunisce il Consiglio di guerra. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%, al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud, dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ferma condanna dopo il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la premier Meloni, gli fa eco il presidente francese Macron. Nel massiccio raid di Mosca su Kiev, usati anche i missili balistici Oreshnik, il bilancio è di 4 morti, decine i feriti. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Un 36enne si è dato fuoco nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio davanti ad uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, nel Canavese, in provincia di Torino. Il gesto davanti al centro logistico della multinazionale americana. Immediati soccorsi, l'uomo gravissimo è ricoverato al CTO della capoluogo piemontese. Ciclismo: Frederick Lavik, a sorpresa, vince la 15ª tappa della Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela: l'America scappa a Cagliari, vince Luna Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione insisterà anche nei prossimi giorni, quindi ci attendono giornate dal tempo praticamente estivo, in particolare domani al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi e all'estremo sud, con la possibilità di qualche breve temporale in Calabria e in Sicilia, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento al di sopra della norma. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Genova Rosignano code per traffico tra l'allacciamento San Stefano di Magra La Spezia e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova; sulla A14 Bologna Ancona per traffico, code tra Forlì e Imola in direzione di Bologna; sulla 4 Milano Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino; lungo la tangenziale ovest di Milano code per traffico tra tra la statale 412 della Val Tidone e lo svincolo di Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento della A8 Milano-Varese. Sulla A10 Genova-Ventimiglia 6 km di coda per traffico tra Spotorno e l'allacciamento con la 10A6 in direzione di Genova. Infine sulla A19 Palermo-Catania viene segnalato un incidente allo svincolo Catena Nuova in direzione di Palermo che causa rallentamenti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare qui stasera su Radio Monte Carlo in questa domenica 24 maggio. Io sono Giorgia Venturini e anche questa sera per 3 ore dalle 19 alle 22 vi terrò compagnia con la grande musica e moltissime curiosità. Saluto Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in regia e cominciamo con un inno al desiderio e al mistero. Il prossimo brano racconta la storia di una relazione passionale ma segreta e si fa largo anche la nostalgia per un amante che suona il pianoforte nell'oscurità. Su Radio Monte Carlo, Piano in the Dark, Brenda Ross.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: ben comincia e a metà dell'opera, si dice. Il nostro Sunday Music è appena iniziato con la grande musica di Radio Monte Carlo. Torniamo tra pochissimo con tanti successi da ascoltare insieme.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima. In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da ogni euro.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Ciao da Tamara Donà
11: e da Giancarlo Cattaneo.
10: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
11: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
12: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Bentornati al Sunday Music qui su Radio Monte Carlo. In questa domenica sera è tempo di un gruppo anglo-americano nato nel 76. Nella sua autobiografia il cantante dei Foreigner, Lou Gramm, racconta che la visione di una donna meravigliosa nella cabina di regia gli ha regalato l'ispirazione a una donna di cui non ha mai scoperto l'identità, ma che è stata la sua musa. Waiting for a Girl Like You, Foreigner su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Per molte persone domenica vuol dire relax, ma è anche il giorno in cui trovare la motivazione giusta per la settimana in arrivo. A tutto questo pensa alla grande musica di Radio Monte Carlo nel Sunday Music, quindi restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
13: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Questo è il Sunday Music di Radio Monte Carlo. Io sono Giorgia Venturini in questa serata di maggio e adesso una canzone scritta per la colonna sonora di un film dell'84, Strade di Fuoco. Nella pellicola questo brano viene cantato dal gruppo fittizio The Sorrels, ma nella versione originale la voce è quella di Dab Hartman ed è proprio quella che ascoltiamo su Radio Monte Carlo. I Can Dream About You.
14: Radio Monte Carlo,
1: Sunday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi, con me Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
15: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Monio Vadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza, 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic, Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria, batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
16: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
17: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione insisterà anche nei prossimi giorni, quindi ci attendono giornate dal tempo praticamente estivo, in particolare domani al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi e all'estremo sud, con la possibilità di qualche breve temporale in Calabria e in Sicilia, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 15 Parma La Spezia, traffico rallentato con code tra Aulla e Berceto in direzione di Parma. Sulla 4 Milano Brescia, rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Code per un incidente invece sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla 1 Roma Napoli, code per traffico congestionato tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione di Roma. Sulla diramazione Roma Sud, code per traffico tra Torrenova e l'allacciamento Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'incrocio variante di Torre Amare in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
6: Sunday Music.
5: Musica di gran classe per la tua domenica sera.
6: Radio Monte Carlo.
5: Sunday Music.
0: Inizia con me la vostra Giorgia Venturini, la seconda ora del Sunday Music in questa domenica di primavera. Manca poco al crepuscolo stasera ed è in quell'atmosfera sospesa tipica di quando il sole se ne va che ci porta alla prossima canzone, in quel limbo di luce tra realtà e illusioni, con Twilight World e gli Swing House Sisters su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo
5: Sunday Music.

0: grandi successi, canzoni che ci fanno emozionare ogni volta che li ascoltiamo e curiosità da scoprire. La ricetta perfetta per questa domenica sera su Radio Monte Carlo con il Sunday Music. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Continua il Sunday Music su Radio Monte Carlo. Io sono Giorgia Venturini e sarò con voi fino alle 22 con tanta musica da vivere insieme. La prossima canzone nasce da un sodalizio fruttuoso, quello tra Elton John e il produttore Tom Bell. A dispetto dei grandissimi successi del cantante tra il 71 e il 76, lo stile di vita lo stava logorando e la sua vena creativa aveva un grande bisogno di nuova linfa. Così Elton John si è messo in contatto con Tom Bell, pezzo grosso della Philadelphia International Records, e ne sono nate canzoni indimenticabili come questa. Are You Ready for Love su Radio Monte Carlo, Elton John.
9: Radio Monte Carlo,
1: Sunday Music.

0: In questo penultimo weekend di maggio è tornato l'appuntamento con il Sunday Music e vi ricordo che lo potete anche riascoltare in replica su radiomontecarlo.net. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
10: Sunday Music.
0: Questa è Radio Monte Carlo e Sunday Music prosegue con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. E per farvi rilassare in questa domenica sera arriva una dolce ballata con un tocco di vivacità. La canta Lionel Richie. Il brano stupendo parla di quanto possa far male la solitudine e di quanto siano invece potenti l'amicizia e lo stare insieme. Si chiama Say You, Say Me, Lionel Richie su Radio Monte Carlo.
10: Radio Monte Carlo. Sunday Music.

0: Finisce qui la seconda ora del Sunday Music, ma staremo insieme ancora per un'oretta stasera. Torniamo tra pochissimo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: La terza e ultima ora del Sunday Music inizia adesso con la vostra Giorgia Venturini e la grande musica di Radio Monte Carlo in questa domenica di fine maggio. Siamo in primavera, la stagione dell'amore si dice, anche se non tutte le cotte sfociano in una relazione, alcune bastano per ispirare canzoni che restano per sempre. È proprio quello che è successo nel brano degli Spandau Ballet, True, gli Spandau Ballet su Radio Monte Carlo. Ascoltiamoli insieme.
1: Radio Monte Carlo
3: Sunday Music.

0: Lo sapete, non è domenica senza il Sunday Music, quindi restate all'ascolto perché abbiamo ancora tanta, tantissima grande musica con la quale farvi viaggiare in questo weekend senza fine.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Lo shampoo secco Batisti a 4,49 euro e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio! È rustico e si sente.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No.
13: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
15: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
18: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
21: Prossimamente live, in concerto.
22: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
21: Infoline, bluenotemilano.com.
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo per accompagnarvi in questo Sunday Music stasera. E a volte bisogna fermarsi e riflettere su dove si sta andando. La canzone che stiamo per ascoltare è un inno alla semplicità, alla riscoperta del proprio sé più autentico. Il ritorno di cui si parla non è riferito a un luogo, ma alle origini interiori, alle radici. Solo facendo così si possono trovare la pace e la felicità. Su Radio Monte Carlo, Going Back to My Roots.
25: Radio Monte Carlo. Sunday Music.

0: e tra pochi istanti torniamo di nuovo insieme con il Sunday Music, il nostro modo elegante e rilassato di accompagnarvi la domenica sera che dalle 22 prosegue con Monte Carlo Night Story con la nostra Maggie Charton.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.

0: sulla storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
14: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. Per l'un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia.

0: Lui ha iniziato come DJ portando impianti nei club per un periodo negli anni 80, è stato il gestore di un locale notturno di Londra, entrato a un certo punto nel mirino della polizia, ma in questo brano è racchiusa tutta la sua caparbietà nel continuare a fare musica. Infatti dice: dovevamo resistere e continuare ad andare avanti. Keep on moving, soul to soul, su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Questa domenica sera è volata ed eccoci alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Federica Pogliani in redazione e a tutti voi per averci seguito. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. È tutto dalla vostra Giorgia Venturini, passo la linea alla nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Nice Story. A voi una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Nights Story. Io sono Maggie, sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me. Preparatevi a viaggiare tra soul, jazz, pop e grandi successi internazionali alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Grazie a Davide Ippolito, in regia con me questa sera, e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Non potevamo aprire in miglior modo la nostra serata insieme. Arriva un brano che mette subito il sorriso con un groove inconfondibile di una leggenda. Stevie Wonder, il brano che ascoltiamo è Don't You Worry About a Thing, è del 1973, tratto dal suo album capolavoro Inner Visions, con quel mix di soul, Latin jazz, un messaggio rassicurante. Stevie ci ricorda che alla fine andrà tutto bene. Questo è Stevie Wonder a Monte Carlo Night Story con Don't You Worry About a Thing.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un brano e una voce che hanno segnato gli anni Ottanta.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
6: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
7: Buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Veramente?
8: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Monte Carlo Nights. Story. Ciao, buonasera. Prosegue il nostro percorso tra i grandi successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. Adesso arriva Mr. Algero con I Will Be Here For You, Nita Kungo Dea Milele, uno dei brani più rappresentativi dell'album Gero, uscito nel 1983. Una curiosità è proprio sul sottotitolo, che è scritto in Swahili. Nita Kungo Dea Milele significa ti aspetterò per sempre. Algero lo inserì per dare al brano un respiro più internazionale, in linea con le sue influenze e con l'apertura stilistica di quel periodo. Da notare anche il mix di jazz, pop, R&B, tipico degli anni in cui Algero stava raggiungendo il massimo della sua popolarità. A Monte Carlo Night Story, Algero con I Will Be Here For You, ti aspetterò per sempre.
16: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande artista statunitense, una voce profondamente sensibile e anche spirituale.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti.
11: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso vi portiamo dentro una di quelle canzoni che sembrano parlare direttamente all'anima. La voce è quella intensa e profondamente umana di Terry Callier, artista straordinario, spesso considerato un tesoro nascosto della musica soul e folk americana. Cantautore, chitarrista, narratore raffinato, ha sempre attraversato i confini tra soul, jazz, blues, con uno stile personale e intimista. Le sue interpretazioni hanno un qualcosa di spirituale, raccontano la vita quotidiana, le fragilità, i sogni e le speranze con una sincerità rara. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama Ordinary Joe ed è una canzone delicata, senza tempo, che parla della semplicità di un uomo qualunque, lontano dalle illusioni e dai grandi personaggi, ma autentico nei suoi sentimenti. È proprio questa semplicità a renderla così speciale e universale. E noi l'ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, Terry Callier con Ordinary Joe.
16: Monte Carlo Night Story.

0: musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva il celebre brano reso famoso da Tina Turner negli anni Ottanta, reinterpretato però in modo davvero sorprendente.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Connect the Nightfly.
14: Monte Carlo Night Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
15: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
15: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
15: Monte Carlo Night Story.
16: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
15: Monte Carlo Nights Story.
0: Buona serata e buona domenica, sono Maghi ed è un piacere essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Adesso vi porto un incontro sorprendente tra jazz e pop. Miles Davis, genio della tromba che ha ridefinito il jazz nel Novecento, interpreta What's Love Got to Do With It, il celebre brano reso famoso da Tina Turner negli anni Ottanta. In questa versione il groove originale lascia spazio all'inconfondibile lirismo della tromba di Miles Davis, trasformando la hip hop in una ballata jazz sofisticata, elegante, avvolgente. Ogni nota racconta emozioni nuove, reinventando il brano con la classe e l'intensità che solo Miles Davis poteva offrire. Lasciatevi sorprendere da questa interpretazione unica a Monte Carlo Night Story, Miles Davis con What's Love Got to Do With It.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco. Preparatevi a entrare in un'atmosfera anni 90.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
13: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
12: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
16: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
18: Puoi provare Meclon.
17: Come?
18: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
17: Aspetta, come si chiama?
18: Meclon.
19: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
20: Radio Monte Carlo.
21: Monte Carlo Nights. Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Dietro questo capolavoro c'è la firma di Quincy Jones, produttore, arrangiatore e autentico genio della musica contemporanea, capace come pochi di unire jazz, soul, funk, R&B in un suono elegante e senza tempo. Il brano che stiamo per ascoltare arriva dall'album Back on the Block, pubblicato nel 1900 1990. È un disco straordinario che ha riunito grandi nomi di diverse generazioni e ha consacrato ancora una volta la visione musicale di Quincy Jones. Per questa traccia mette insieme alcune delle voci più sensuali e riconoscibili della black music. Abbiamo Betty White con il suo timbro profondo e magnetico, Elda Barge, raffinato e elegante, insieme anche a James Ingram e I'll Be Sure. Nasce così The Secret Garden Sweet Seduction Suite. È una sweet soul intensa, sofisticata, un brano che ancora oggi conserva tutto il suo fascino. E noi l'ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, The Secret Garden.
1: Monte Carlo Night Story.
16: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.
22: Oh.
16: Because tonight I want to learn.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande successo dell'immensa Ornella Vanoni, ma in una veste nuova.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, it's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
6: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
7: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
6: Veramente?
7: Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso ci concediamo una pausa elegante, fatta di atmosfere notturne, jazz raffinato e classe internazionale. Alla tromba e alla voce troviamo Theo Brunner, uno dei musicisti europei più apprezzati della scena jazz contemporanea, artista capace di fondere tradizione e modernità con uno stile sofisticato ed inconfondibile. Il suo segreto è riuscire a trasformare ogni melodia in qualcosa di intimo e cinematografico, e questa volta sceglie di rendere omaggio a un grande classico della musica italiana, l'Appuntamento, brano reso celebre dall'interpretazione intensa ed immensa di Ornella Vanoni. Ascoltiamo questa bellissima versione di Theo Brunner a Monte Carlo Night Story con l'Appuntamento.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, è in arrivo un grande classico degli anni 60, reinterpretato da Christian McBride insieme a José James.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
5: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Story.
0: Buonasera da Maggie e benvenuti. Si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story con nuovi brani, grandi voci e storie che meritano di essere raccontate. Torniamo infatti a vibrazioni jazz intense e contemporanee. Christian McBride, uno dei contrabbassisti jazz più grandi viventi, insieme alla voce calda sofisticata di José James, ci regalano una nuova interpretazione di un classico intramontabile, Morning. Una curiosità, il brano originale è uno standard jazz, hard bop, reso celebre da Art Blakey nel 1958, e in questa versione moderna McBride insieme a José James lo reinterpretano con un groove contemporaneo, improvvisazioni eleganti, mantenendo viva però l'energia e lo spirito originale del pezzo. Ascoltiamo Christian McBride e José James a Monte Carlo Night Story con Morning.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati sempre.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buonasera, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua e adesso lasciamo che sia proprio il ritmo a portarci lontano, tra il calore di Cuba, le strade dell'Havana e il fascino senza tempo della musica tradizionale cubana. Sta per arrivare uno dei brani simbolo del progetto Buena Vista Social Club, un collettivo straordinario che ha riportato nel mondo il suono autentico del son cubano, mescolando tradizioni, poesia popolare e atmosfere cariche di vita. La voce e la chitarra sono quelle inconfondibili di Eliades Ochoa, artista simbolo della musica cubana, capace con il suo stile semplice e diretto di raccontare storie che profumano di terra, memoria e quotidianità. Il brano è Chan Chan, una canzone diventata leggendaria grazie proprio al suo ritmo ipnotico e alla sua melodia immediatamente riconoscibili. Poche note bastano per ritrovarsi sotto il sole dei Caraibi, tra chitarre acustiche, percussioni leggere e racconti popolari. Dal mondo di Buena Vista Social Club, con Eliades Ochoa, a Monte Carlo Night Story, Chan Chan.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con un grande incontro tra due voci. Da una parte abbiamo la storica leader dei Pretenders e dall'altra la voce iconica dei Depeche Mode.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Trasmissione di comunicazione politica.
5: Onorevole Tony Ricciardi, Partito Democratico, con lei parliamo di questa nuova normativa varata proprio il giorno della festa dei lavoratori che porta delle norme nuove che riguardano i salari. Ci dica cosa ne pensate.
6: Ma guardi, io credo che per noi questa è la direzione sbagliata. Noi proponevamo esattamente l'opposto col salario minimo, quello lì di garantire una soglia minima oraria alle lavoratrici e ai lavoratori, come è in vigore in grossa parte del continente europeo. Ora, la misura che investe stanzia 980 milioni di euro è indirizzata verso le imprese che hanno determinati parametri, che rispettando determinati parametri possono adeguare il giusto salario, ma il giusto salario dal punto di vista dell'imprenditore, non dal punto di vista della lavoratrice o del lavoratore o dello Stato. Allora, lei comprenderà che qualche perplessità noi la manteniamo, ma non fosse altro che noi abbiamo la misurazione ormai da anni, anni, come le cose funzionano in Germania, come le cose funzionano in Francia, in Spagna, per citare i principali player europei, i nostri diretti concorrenti, e allora lì abbiamo riscontrato che le cose funzionano bene. Ma aggiungo, noi abbiamo certificato nel 2024...
5: Nella discrezionalità lei dice che funziona poco.
6: Ma è la discrezionalità, ma la controtutela o la tutela del lavoratore e della lavoratrice che manca. Di fatto, guardi, noi nel 2024 Istat ha certificato oltre 190.000 espatri. Allora, noi siamo ritornati a una condizione che è quella degli anni 60, e il differenziale salariale e quanto guadagni a parità di lavoro che determina tu dove vivrai. C'è la mobilità interna tra sud e nord che non si è mai arrestata, ma soprattutto c'è una mobilità verso l'estero che è ripartita come quella degli anni 60 da un bel po' di anni. Allora, il problema dei salari non è un problema solo di questo governo, è un problema che noi ci trasciniamo da qualche decennio. Allora, l'Italia...
5: E quello è giusto è anche ricordarlo, no? Perché ha attraversato varie sponde politiche.
6: Spero di essere sempre obiettivo e oggettivo. Allora, il tema è che questo paese, la politica di questo paese, deve capire che l'Italia vive in una dimensione tra il non più e il non ancora. Non è più quel paese che avevamo conosciuto negli anni 80-90 e fa fatica a immaginarsi a diventare una cosa diversa, un'economia moderna, a puntare sull'innovazione con un settore industriale con il segno meno ormai da quasi 4 anni. Allora, in tutte queste vicende credo che dovremmo fare uno sforzo tutte e tutti maggiore.
5: Grazie.
6: Ciao a voi.
5: Onorevole Patrizia Marrocco, Forza Italia, parliamo con lei del disagio dei giovani legato all'uso distorto della tecnologia, oppure troppo presto semplicemente.
7: Beh, sì, partiamo da una premessa: la tecnologia è una risorsa straordinaria. Il problema però nasce quando smette di essere uno strumento e diventa una dipendenza che condiziona la vita dei minori. I nostri figli ormai vivono dentro uno schermo che li espone a tanti rischi. Ci sono dati mondiali che dimostrano come l'impatto dei social sia deleterio sulla salute psicofisica dei minori. Al Parlamento italiano ci sono molte proposte di legge per la protezione dei minori in rete. Sostanzialmente i bambini sotto i 13 anni si punta a vietare loro l'accesso ai social attraverso sistemi di verifica dell'età digitale che superino l'autocertificazione, e dai 13 ai 16 invece si pensa a un regime più protetto e controllato, con la disattivazione di quei meccanismi progettati per creare dipendenza. queste norme possono essere un sostegno concreto per le famiglie, perché nessun algoritmo possa mai sostituire le persone e i loro valori.
5: Ecco, c'è un fatto che noi dobbiamo dire, che intanto sarebbe una cosa ottima fare il primo passo per la certificazione digitale, per cui si è costretti a dire un account che è aperto da chi, nome, cognome, età.
7: Assolutamente sì, anche la comunità europea va in questa direzione. Poche settimane fa Ursula von der Leyen ha proprio annunciato questo.
5: Grazie.
0: Monte Carlo Nights Story. La nostra domenica sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti alla fine della nostra serata insieme, ma abbiamo ancora diversi brani da ascoltare e da scoprire, come adesso che arriva l'incontro tra due voci straordinarie e cariche di personalità, Chrissie Hynde e Dave Gunn. Lei, storica leader dei Pretenders, capace di attraversare rock, new wave e ballate intense con il suo stile unico. Lui invece, voce iconica dei Depeche Mode, interprete magnetico che ha segnato la storia della musica elettronica e alternative degli ultimi decenni. Insieme reinterpretano Dolphins, un brano scritto da Fred Neil, e lo trasformano in una versione elegante, malinconica e sospesa nel tempo. Le loro voci si intrecciano con questa delicatezza, creando un'atmosfera notturna e cinematografica, una canzone che invita a rallentare, ad ascoltare ogni sfumatura e a lasciarsi trasportare dalle emozioni più profonde. E noi lo facciamo insieme qui a Monte Carlo Night Story, Chrissie Hynde e Dave Gunn con Dolphins.
3: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo, A Monte Carlo Night Story, che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio purtroppo per oggi termina. Un grazie speciale va soprattutto a Davide Ippolito, che è stato in regia con me questa sera. È stato un vero piacere stare insieme a voi, accompagnarvi alla scoperta dei grandi successi e degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Noi ci ritroveremo il prossimo sabato a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie, vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione sine qua non di piccole intermittenti felicità. Eugenio Montale, Farfalla di Dinara.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: To remember who you are.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuno può farti cambiare. Nessuno può fermarti dal cambiare. Nessuno sa davvero come dovresti cambiare. Nemmeno tu. Non fino a quando non inizi a farlo. David Viscott.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte